contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: podcast.fm.
1: Sono le 2:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi

0: alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: all the same.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7:45.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono le 9:10 del mattino. Parla il presidente del Cile, Salvador Allende, socialista, eletto dal suo popolo in modo democratico.
4: En la puerta. Podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
3: Da Radio Magallanes proviene la voce di Salvador Allende, una voce metallica, interrotta dai colpi secchi delle pallottole dei mitragliatori, dal rumore forte dei velivoli dell'aeronautica che sorvolano da ore il Palazzo della Moneda, scaricando ordigni ad alto potenziale. Saranno le ultime parole di Salvador Allende, quelle prima del suo suicidio. Dice Salvador Allende in questo suo ultimo discorso: lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, per la fiducia che avete sempre riservato ad un uomo che fu solo interprete di un grande desiderio di giustizia, che giurò di rispettare la Costituzione e la legge e così fece. In questo momento conclusivo, l'ultimo in cui posso rivolgermi a voi, voglio che traiate insegnamento dalla lezione. Il capitale straniero, l'imperialismo, uniti alla reazione, hanno creato il clima finché le forze armate rompessero la tradizione, quella che gli insegnò il generale Schneider e riaffermò il comandante Ayala, vittime dello stesso settore sociale che oggi starà aspettando, con aiuto straniero, di riconquistare il potere per continuare a difendere i loro profitti e i loro privilegi. Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che hanno continuato a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che hanno difeso anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da molto tempo, negli attentati terroristi, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti, i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere. Erano d'accordo, la storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa. Continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che più prima che poi si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia la codardia e il tradimento. Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima la morte di Salvador Allende. Qui ad esempio sentirete l'ammiraglio Corvajal che parla con il generale Pinochet.
5: Emissione incondizionale, non è valorizzata. Emissione incondizionale. Bene, conforme. Emissione incondizionale se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida es la integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vida se cae como cuando vaya volante. Conforme. Conforme. Vamos a procurar que prospere el Parlamento.
3: Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando. Ribadiamoli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù. Sai com'è, vecchio mio. E intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda e Santiago del Cile. Per due ore Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedeli. Le 11.45 del mattino i jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe e di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso nel Salone Indipendenza, impugna la K-70 e si uccide. Così è scritto nella storia. 20 anni fa, insieme a Stefano Paiusco e Raia Marazzini, avevo scritto l'opera Cile 11 settembre 1973, Para no olvidar, uno dei miei primi spettacoli di teatro civile. Così avevamo raccontato le ore concitate prima del golpe.
6: Sono le 7.30 del mattino. Allende giunge alla Moneda, i telefoni stanno squillando in continuazione. Sì, non c'è dubbio, è in atto un colpo di stato militare, ma il presidente non immagina che le forze in campo sono superiori a quelle dello scorso 29 giugno. I suoi alleati politici gli chiedono di mettersi in salvo, la Moneda non è più un posto sicuro. La sua risposta è no, no, il posto del presidente è qui al Palazzo della Moneda, nessun altro. Ore 7.55, Allende parla alla nazione attraverso la radio, avverte la popolazione che è in atto una sollevazione della marina nel porto di Valparaíso, ma gli rassicura e dice che in ogni caso io sono qui nel palazzo del governo e resterò qui difendendo il governo che rappresento per volontà del popolo. Ore 8.30, la radio trasmette il primo proclama militare, parla il tenente colonnello Roberto Ghiardi. Tenendo presente la gravissima crisi sociale e morale che mette in pericolo il paese, e alla fine c'è l'ordine, il signor Presidente della Repubblica deve procedere all'immediata consegna del suo alto mandato alle forze armate e ai carabinieri del Cile. La risposta di Allende non si fa attendere, non lo farò! Gli aerei militari allora dell'aviazione cominciano a sorvolare la Moneda, squilla il telefono, qui parla l'ammiraglio Patricio Carvajal, mi passi il presidente. Allende ascolta in silenzio il suo interlocutore, ma fino a un certo punto. Ma cosa avevate creduto? Lei sta parlando col Presidente della Repubblica e il Presidente eletto dal popolo non si arrende. E via, sbatte giù il telefono. Non voglio più riceverle queste chiamate, mai più. Arrivano tre militari, chiedono di essere ascoltati. Inizia Sanchez, primo portavoce dei golpisti. Presidente, Devo trasmetterle il comunicato della mia istituzione. La forza aerea ha preparato un DC-6 con l'ordine di portarla dove lei vorrà. Ovviamente il viaggio include la sua famiglia e le persone che lei riterrà di voler portare con sé. Parla Jorge Gress, capitano di fregata. Presidente, se esamina la situazione dovrà essere d'accordo che è inutile combattere contro aerei, carri armati e cannoni. Non ha senso, presidente. Parla Badiola, che è comandante dell'esercito. Presidente, credo che sia importante che lei consideri che le forze armate sono tutte unite. Si tratta di un'azione congiunta, capisce? Che è inutile ogni tentativo di opporre resistenza.
3: Nel 1974 Eduardo Carrasco scavalca il muro dell'ambasciata italiana. Altri lo imiteranno poco dopo, suscitando un caso diplomatico senza precedenti. Il nostro paese rompe i rapporti con la giunta golpista e l'ambasciatore De Vergottini se ne va da Santiago, lasciando solo due incaricati di affari che si trovano in pochi giorni decine e decine di rifugiati in cerca di aiuto. Il racconto di Eduardo Carrasco.
7: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti. Era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una diciamo un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari nel portone di entrata della. Pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi. Pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altre 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
3: Intanto in Cile le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabineros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, prelevano dalle case migliaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e di tortura. Villa Garibaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali, senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 1990 dal giurista Raul Rating, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1672 uccisi dai soldati e dai carabinieros, 1102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. A mio avviso la cifra

0: ottobre del 1974 ho preso assieme a altre 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato a, in quel momento, Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
1: Intanto in Cile

0: ha amato la poesia, viva la poesia.
1: Pseudonimo del poeta cileno Ricardo Neftali Reyes Basualto, premio Nobel per

0: Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
1: Di origini modeste, frequentò il liceo di Temuco, l'Università di Santiago, dove nel 1921 si mise in mostra vincendo una gara poetica con la Canción de la Fiesta. Nominato console in India nel 1926, iniziò una brillante carriera diplomatica che gli dette modo di maturare le sue esperienze con continui viaggi e incontri. Stabilitosi in Spagna nel 1934, sempre al seguito dell'ambasciata cilena, si legò subito con il gruppo repubblicano di Alberti, García Lorca, Hernández e dette vita, sulle colonne della rivista da lui stesso fondata, El Caballo Verde, parla la poesia, a una vivace polemica con Jiménez, la guerra civile e il suo temperamento drammatico e non ultima la morte di Lorca e di Hernández lo spinsero sempre più a precisi impegni politici che tanta parte hanno avuto poi nella sua vita e in tutta la produzione posteriore. Dopo ancora qualche anno di servizio diplomatico, nel 1944 Neruda tornò in Cile e fu eletto senatore, ma un'accusa di tradimento lo costrinse ben presto ad esiliare in Messico, da dove compì lunghi viaggi in Europa, Parigi, Polonia, Ungheria. Nel 1949 presiedette a Città del Messico il Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace. Nel 1951 visitò l'Italia e la Cina. Nel 1952 fu ancora in Italia, da dove venne espulso come straniero indesiderabile. Tuttavia, a seguito di un movimento d'opinione pubblica, il decreto fu revocato e Neruda poté trascorrere un lungo periodo a Capri. Nel 1953 tornò in patria, nel rifugio di Isla Negra, presso Valparaíso. Con l'avvento della Presidenza della Repubblica di Salvador Allende nel 70, venne nominato ambasciatore a Parigi. Nel 72, gravemente malato, tornò in Cile, mentre il governo Allende era in crisi. Nel 73, quando ormai la minaccia di colpo di Stato militare era incombente, Neruda seguì Allende sul cammino della morte, mentre la dittatura di Pinochet si instaurò in tutto il paese. Trovatosi a scrivere negli anni in cui l'opera di Dario dettava legge in tutta l'Hispanoamerica, Neruda non aveva potuto fare a meno di allinearsi con le tendenze moderniste, benché la sua ispirazione fosse già orientata verso altre strade. Uscito finalmente dal pericoloso equivoco tra il 24 e il 35 e avendo raggiunto una notevole maturità espressiva, poté dare sfogo alla sua originalità, divenendo in breve tempo il maggior rappresentante degli antimodernisti. Il sentimento riacquista allora l'importanza che l'esasperato formalismo gli aveva negato, e la personalità intensa e drammatica del poeta si fa luce con versi che sembrano scritti, come disse Lorca, più che con l'inchiostro con il sangue. La società borghese, giudicata corrotta e ipocrita, è presa continuamente di mira con attacchi violenti alle convenzioni, ai sentimenti codificati, all'ordine costituito, mentre con immagini grottesche se ne sviliscono i suoi sacerdoti. Dal 1940 Neruda, ormai marxista convinto, si dedica quasi esclusivamente alla poesia sociale e alla lotta politica.

0: Il dolore, l'umiliazione, la speranza sono i temi ricorrenti di questa nuova produzione, accompagnati da una vena di profondo calore umano che riesce a sbozzare i toni marcatamente propagandistici e dare spesso pagine di intensa poesia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo invece le ultime inchieste sull'omicidio di Pablo Neruda.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 24 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Oggi si sa che Pablo Neruda non è morto per una malattia, ma è stato ucciso con un'iniezione di botulino in una clinica di Santiago. L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Ad affermarlo con la certezza dei risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali è il nipote del poeta cileno, l'avvocato Rodolfo Reyes, che pure fa parte dello staff di legali della parte civile nell'inchiesta che porta avanti in questi mesi la giustizia cilena sulla morte del poeta. Reyes parla dell'uccisione di Neruda tramite un'iniezione di botulino.
5: Mira, los hechos son los que son de siempre. Acuérdate que Neruda murió a los 12 días después del golpe militar. Entonces, y todos quedamos con esa instancia primera que Neruda tenía cáncer, que fue el cáncer el que lo mató. Y eso no es así. Posteriormente de la denuncia de Manuel Araya, su chofer, esto se empezó a investigar por el ministro Mario Carroza, que fue muy exhaustivo y muy perseverante en que esto se siguiera en adelante. Ahora, tal como tú señalas, en el año 2013 fue su exhumación y el año 2017 peritos forenses de gran calidad mundial como son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, que también España, que colaboraron en esto, en especial los dos laboratorios de Dinamarca y Canadá, encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum en sus osamentas. Y el Clostridium botulinum es nocivo y letal en cualquier ser humano.
0: Reyes ha auspicato che le indagini della magistratura si concludano entro quest'anno e ha affermato che l'uccisione di Pablo Neruda non si può più occultare, che manca solo la decisione del giudice Paola Plaza, che sovrintende la causa. Il nipote di Neruda ha rivelato che le analisi effettuate in due diversi laboratori in Canada e Danimarca consegnate al tribunale dimostrano la falsità del certificato di morte che nel 1973 affermava che mio zio, dice Reyes, era morto per effetto delle metastasi del cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato. All'inchiesta sulla morte di Pablo Neruda è dedicato Delitto Neruda, il libro inchiesta pubblicato da Chiare Lettere del collega Roberto Ippolito. Questo libro ha 3 anni, in realtà sembra scritto in questi in queste ultime settimane, perché di quello che lei ha scritto c'è stata poi la conferma sempre più forte, sempre più importante, che viene dal Cile. Siamo l'11 settembre del 73, quando al Palazzo della Moneda viene assediato dalle forze di terra e di aria, con il bombardamento del Palazzo della Moneda, con la morte del presidente socialista Salvador Allende e con la caccia degli uomini della DINA, cioè della polizia di Pinochet, di tutti gli oppositori che o vengono arrestati o vengono uccisi seduta stante oppure sono costretti all'espatrio. Doveva essere così per uno dei grandi uomini della cultura, della letteratura mondiale, che viene dal Cile, che era il poeta Pablo Neruda. Doveva essere così perché proprio alla vigilia della sua partenza per il Messico entra nella clinica Santa Maria di Santiago vivo e ne esce morto. Che cosa accade in quella clinica in quelle ore in cui appunto Neruda muore nello stesso luogo peraltro dove era stato avvelenato qualche tempo dopo l'ex presidente cileno Frei Montalva, oppositore del regime?
6: Allora ci sono nell'introduzione, grazie, ci sono molte indicazioni sul mio libro Delitto Neruda pubblicato da Chiare Lettere. Innanzitutto una cosa importante dire: questo titolo l'ho deciso insieme all'editore soltanto alla fine di tutto il lavoro. Io non pensavo di riuscire di raccontare questo per un delitto, pensavo di raccontare un sospetto su un delitto, ma gli elementi trovati sono stati così tanti che quel titolo è diventato, per così dire, obbligatorio. Ci sono effettivamente tanti e tanti elementi che portano a dire che Neruda non è morto di cancro, come dice il certificato del registro civile e il certificato medico. Era certamente malato di cancro, ma non è morto per il cancro. Il certificato è assolutamente falso. Quello che sta accadendo in questi giorni, 3 anni dopo esattamente l'uscita del libro, è esattamente quello che c'è scritto nel libro. Gli ultimi accertamenti scientifici confermano ulteriormente l'impossibilità che Neruda sia morto per il cancro, e poi possiamo entrare nel merito, specificatamente per la cachessia cancerosa, denutrizione, come scritto nel certificato. E elemento importante è quello che è appena stato detto: il giorno dopo la morte, che è avvenuto alle 22:30 del 23 settembre 1973, Neruda sarebbe andato in Messico. La morte ha impedito la partenza per il Messico.
0: Cosa sarebbe potuto capitare, per esempio, nell'idea più generale di opposizione al potere di Pinochet, dei generali, se Neruda fosse partito per il Messico? Ma perché qui stiamo parlando di un premio Nobel, quindi stiamo parlando di una delle figure più importanti della cultura del mondo.
6: Sì, un premio Nobel con una popolarità incredibile nel mondo. Allora facciamo un passo indietro nella sua vita. A 20 anni, e siamo nel 1924, Neruda acquista già una popolarità mondiale con 20 poesie d'amore è una canzone disperata, è una raccolta celebre, conosciuta a livello planetario. Lui diventa già famoso quindi all'inizio degli anni 20, negli anni 20 del secolo scorso. Quando morirà saranno passati molti anni e via via la popolarità è cresciuta fino ad ottenere il Nobel nel 1972. È chiaro che fuori dal paese un personaggio con quella popolarità sarebbe stato una spina nel fianco nella dittatura. D'altra parte, in Delitto Neruda, nel mio libro, ricostruisco tutti gli oltraggi che sono compiuti contro Pablo Neruda dal momento in cui c'è il golpe, potremmo dire anche prima, comunque dal giorno stesso del golpe, viene praticamente lasciato isolato nella casa di Isla Negra, viene compiuta una perquisizione pazzesca per spiegamento di forze dentro casa sua, tanto che lui con grande forza di spirito si prende beffa del capitano che guida una quarantina di militari e dice: cerchi pure capitano, qui c'è una sola cosa pericolosa. Il capitano pensa che ci siano armi, terroristi nascosti, mette la mano di fianco come per prendere la pistola e gli chiede: che cosa? E lui dice: la poesia. Ecco, c'è una sola cosa pericolosa, che è la poesia. Questa battuta di Pablo Neruda è davvero importante, perché anche la poesia viene considerata sovversiva. I libri di Neruda, non solo quelli di Neruda, ma i libri di Neruda vengono bruciati nel falò per le strade. Un intero capitolo del libro è dedicato proprio a questo aspetto, non, come dire, poco conosciuto, dei libri incendiati anche la mattina della sua morte, a poca distanza dalla clinica dove era.
0: Ecco, l'ipotesi, che ormai è qualcosa di più di un'ipotesi, è che il gruppo dei professori che stava appunto curando Neruda nella clinica Santa Maria di Santiago abbiano dato una iniezione di botulino, e quindi poi il resto è stata una messa in scena. Personaggio chiave di questa vicenda dal punto di vista dei killer è certamente una vecchia conoscenza della CIA, cioè Michael Townley, che si era reso anche abbastanza con certezza, anche con numerose sentenze, protagonista di molti attentati di personaggi chiave del governo di Allende in trasferta, e faceva parte del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor.
6: Allora, il piano, come dire, la cospirazione che tocca tutta l'America Latina, indubbiamente ci sono. Il suo ruolo nel caso specifico di Neruda no, ma perché? Perché ci sono altri, chiamiamoli misteri, in realtà sono altri buchi che derivano dalle testimonianze. Che cosa succede? Che il medico che era presente in clinica il giorno della morte, la domenica, abbiamo detto 23 settembre, dichiara anche al magistrato, attenzione, che ha lasciato il servizio alle 19:45. Alle 19:45, e lo ha lasciato al medico di turno. In realtà fornisce un nome, il dottor Price. Questo dottor Price non esiste. Non c'era nessun medico di turno che si chiamasse Price, nessun dipendente della clinica Santa Maria dove c'era Neruda che si chiamasse Price, nessun medico di questo nome, nessun medico. Io ho cercato dovunque, nessun medico in nessuna clinica, in nessun ospedale che risponde a quel nome. Ecco quindi già un punto molto preciso di mancanza, che Neruda fosse sotto la piena sorveglianza dell'amministrazione americana di Nixon e Kissinger, che ha sostenuto il golpe, è fuori di dubbio. Io pubblico nel libro tre documenti inediti, desecretati, in cui risulta proprio l'attenzione nei confronti di Neruda. Non sono una prova, ma sono un elemento assolutamente importante.
0: E alla fine di questo nostro racconto resta la memoria. Al Cile, alla sua rinascita, nel lontano 1986, il regista Miguel Littín, vicino a Salvador Allende, dedica un film documento straordinario, Acta General de Chile, che testimonia il suo rientro clandestino nel maggio 1985, quando mancavano solo 3 anni dal referendum che decreta il ritorno della democrazia e la fine della dittatura di Pinochet nel 1988.
7: Che pensavano i cileni di se stessi? Cosa significava vivere sotto la dittatura?
8: Significa molte cose contraddittorie. Significa molto dolore. Il dolore nell'assistere a questa sofferenza immensa del nostro popolo, soggetto a tante forme di violenza, alla fame dei bambini, i bambini costretti a prostituirsi per fame, le donne costrette a prostituirsi o a far prostituire le figlie per fame. Significa tanto dolore per tutto questo.
9: Significa temor.
8: Significa paura per ogni cosa, per tutto e per se stessi. Ma significa anche una cosa che ci hanno insegnato Allende e tanti altri, no? Significa orgoglio. Conferma delle nostre convinzioni.
10: Io credo che la sola forma di unità possibile sia un programma d'azione comune, con un obiettivo comune, il ritorno alla democrazia, l'abbattimento della dittatura. Credo che quello che è mancato a noi, a tutti i settori democratici, sia stata proprio l'elaborazione di un programma stabile e graduale di disobbedienza civile e di mobilitazione sociale capace di sfidare la dittatura e le stesse forze armate a un'apertura verso la democrazia in Cile.
0: E resta la memoria dei familiari delle vittime, di uomini e donne che non sono mai più rientrati nelle loro abitazioni e sono stati uccisi solo per le loro idee politiche. A loro è dedicata questa poesia di Victor Jara, scritta poco prima di essere ucciso dai sicari di Pinochet allo stadio di Santiago, la sera dell'11 settembre 1973. Siamo 5.000 in questa piccola parte della città. Siamo 5.000, ma quanti saremo in tutto? Quanta gente? Soffrirà la fame, il freddo, la paura, il terrore qui, già? Sei dei nostri compagni si sono persi nelle braccia delle stelle. Uno ucciso, uno bastonato come giammai avrei pensato si potesse colpire un essere umano. Gli altri quattro desideravano soltanto metter fine alle loro paure. Uno gettandosi nel vuoto, l'altro picchiando la testa, sbattendo la testa contro il muro. Però tutti e sei hanno fissato negli occhi la morte. Siamo 10.000 mani in meno che non possono lavorare, ma chi può sapere quanti saremo oggi in tutta la patria? E ai familiari delle vittime della violenza della dittatura cilena è dedicata una delle più belle poesie di Pablo Neruda. Se tu mi dimentichi, voglio che tu sappia una cosa. Tu sai com'è questa cosa? Se guardo la luna di cristallo e il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco fino al fuoco l'impalpabile cenere o il rugoso corpo della legna, tutto mi conduce a te, come se ciò che esiste, aromi, luce, metalli, fossero piccole navi che vanno verso le tue isole che mi attendono. Orbene, se a poco cessi di amarmi, cesserò d'amarti poco a poco. Se d'improvviso mi dimentichi non cercarmi, che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi sulla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare alta terra. Ma se ogni giorno, ogni ora senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ah amore mio, ah mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica, il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai, starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie.

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

T46.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Radio che vi ricordo può essere ascoltata anche sul sito www.giornaleradio.fm e come ogni sabato e in replica poi la domenica mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi quest'oggi c'è Ignazio Marrone. Benvenuto.
5: Buonasera.
3: Allora, chi è innanzitutto Ignazio Marrone? È un detenuto che si trova attualmente al carcere di Opera, che sta scontando una pena di 22 anni. Ignazio Marrone è stato incarcerato per reati associativi legati all'Ndrangheta, ha 50 anni, è nato a Canicattì in provincia di Agrigento, ha due figli e lui oggi ci racconterà che cosa significa il carcere. Ma comincerei innanzitutto, Ignazio, col farmi raccontare da te come è cominciata questo ingresso nel mondo della devianza. Come hai cominciato la tua attività di criminale?
5: L'attività che ho iniziato io è stata da bambino. Ho avuto delle guide sbagliate già fin 8 anni, 9 anni in Sicilia. Papà, mio fratello erano già, anche loro gustavano questa cosa, sta malavita. E niente, poi crescendo papà ha deciso di mandarci a Milano e siamo venuti a Milano, io e mio fratello. Niente, a Milano abbiamo, come ti posso dire, a Milano ero ragazzino io, non avevo più, avevo lasciato le amicizie, avevo lasciato quella città mia, quel paradiso mio, il sole, il mare, non c'era più niente. Qua ho trovato una tristezza, senza la mamma, senza papà, e abbiamo iniziato a darci da fare. All'inizio, ti dico la verità, mio fratello non voleva portarmi a certe strade che magari lui avrebbe già fatto. Poi, non lo so, forse anche il bisogno, non avevamo niente, il bisogno ci ha fatto fare quella strada di andare a rubare, andare in giro a fare i danni. E lì ho iniziato da piccolino, già avevo questa guida io a delinquere. Poi crescendo ci ho provato gusto, ho iniziato a arricchirmi, a nutrirmi di questa, non guardavo più a nessuno, non mi interessava gli altri se piangevano, se gli mancava la macchina, se... per me era una cosa normale.
3: Ecco, raccontiamo appunto perché tu sei stato prima indagato e poi arrestato perché l'accusa che ti era mossa è che tu, avendo una autodemolizione a Desio in provincia di Milano ed essendo associato all'Ndrangheta, tu commettevi una serie di reati a partire dal fatto che venissero rubate le macchine e poi tu smontavi le macchine e questi pezzi venivano praticamente rivenduti. Spiegami tu esattamente quello che accadeva.
5: Allora, sì, come hai detto te, l'autodemolitore mio era non tutto illecito, c'era anche illecito anche. C'era una parte lecita e una parte non illecita, dove c'era l'impiegata, dove c'era l'attività, dove c'era delle macchine regolari e tutto. Solo che per tirare i conti, per pagare delle cose magari che, come sai, piace a tutti, vestissi bene e cose, ogni tanto, ogni mattina smontavamo qualche macchina rubata. Allora queste macchine venivano smontate e poi venduti i pezzi di ricambio a... come fosse un'officina regolare, per me era tutto regolare, però facevamo queste cose.
3: Senti, però a un certo punto i magistrati hanno detto che tu insomma sei stato, come dire, cooptato, sei stato un po' in parte, sei venuto a contatto con questo mondo, quello dell'andrangheta, e le pressioni che loro hanno esercitato su di te, perché volevano che tu facessi queste attività illecite, ti hanno poi indotto a diventarne un associato, da essere parte dell'andrangheta. Ecco, è andata così.
5: Allora, non mi sono accorto io di queste persone, perché venivano da me magari a chiedermi dei pezzi, delle cose. Poi ti dico la verità, sono entrato in un'area grigia che non mi sono accorto. Non mi sono accorto di queste persone. Le ho favorite anche, le ho aiutate. Però, come posso dirti, se devo essere onesto, la mia vita era un'altra. La mia vita era smontare la macchina, vendere i pezzi, anche a queste persone qua. Però me li sono trovato davanti, l'ho favorito e sto pagando questo.
3: Senti Ignazio, ancora una domanda e poi vado dal professore. L'emozione che ti ha provocato ad un certo punto il fatto di poter disporre di parecchio denaro e il fatto di poter esercitare anche un ruolo di potere all'interno di questo mondo, lo hai considerato, è stata, come dire, la leva che ti ha indotto a rimanere dentro questo mondo e a non allontanarti da quel mondo?
5: Sì, hai ragione. Io a un certo punto della mia vita, lavorando, non mi interessava più essere sporco di olio. Mi affascinava sto potere, mi affascinava tutti i giorni sto comandare, di stare in mezzo alla gente e sentirmi così eletto, mi dava senso di goduria, ci godevo io. Certo, era un potere malato. Oggi mi sono accorto che era un potere malato. Invece il potere che desidero oggi è potere costruttivo, un potere di fare cose nuove.
3: Allora, professore, abbiamo dato questa introduzione corposa con Ignazio, no? Dove lui ci ha detto, insomma, io godevo nell'esercizio di quel potere, nel fatto di poter disporre di denaro, ma anche di poter esercitare, insomma, come dire, una sorta di soggezione verso gli altri. Gli altri avevano in qualche modo paura, io ero comunque un uomo di potere. Mi colpisce una cosa. E ci tengo a sottolinearla. Ignazio sta facendo un percorso, ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, con il gruppo della trasgressione. Ma è significativo il fatto che lui attualmente è in carcere. Questa sera è stato prelevato, portato dal carcere fino qui. Lui oggi fa una trasmissione e anche questa trasmissione, questo confrontarsi con lei qua in trasmissione, rappresenta due cose. Uno, il fatto che lei consenta nella sua attività l'esercizio del confronto come modalità per maturare un nuovo sé, e dall'altro dimostra che le istituzioni, se con esse si lavora, conferiscono fiducia a chi come lei lavora dentro le istituzioni per aiutare i detenuti a cambiare e a comprendere prima di tutto se stessi rispetto a quello che sono stati e a quello che potrebbero poi diventare. Lo sottolineo perché è una dimostrazione che esista una parte dello Stato che collabora con figure come la sua e che hanno la volontà di sostenere un cambiamento, cioè di applicare la pena in modo diverso dal concetto della semplice repressione. Mi sembra una cosa importante sottolinearla. Dopodiché, domando a lei, torniamo ad Ignazio. Lui ha detto, godevo nell'esercitare questo tipo di funzione, quindi nel poter avere denaro. Che cosa ci ha appena detto? Che cosa significa questa emozione che lui viveva nell'esercitare quel potere?
4: Ma innanzitutto il potere di cui godeva Ignazio non sono sicuro che nel caso suo fosse il potere che si lega al timore, al timore dell'altro. Non so, per esempio, altre persone che sono state con noi, Fabio Caltabiano, per esempio, ha parlato del potere in questa accezione, cioè io temo te, ti rispetto nel senso che ti temo. Per quanto ne so io di Ignazio, ma poi la cosa può essere approfondita con lui, il potere al quale lui era legato è il potere di fare qualcosa per cui essere voluto bene. Cioè a lui piace proprio che la gente lo prenda in simpatia, che la gente lo coccole, gli voglia bene. Per cui, sempre per quanto ne so io, il potere che lui cercava era quello di rendere dei servizi tali che gli permettessero di avere la gratitudine della persona alla quale lui faceva il favore. Però intanto che faceva favori commetteva reati. Ma quello a cui lui faceva favore però gli era grato, gli diceva bravo.
3: Anche questo fa parte di quel concetto di riconoscibilità, cioè lei ci ha sempre detto sì, che il detenuto
4: il riconoscimento
3: vuole essere riconosciuto e quindi ha cominciato molto spesso a delinquere perché non era riconosciuto prima. Nel scendere nel mondo della devianza è stato invece in qualche modo riconosciuto e ne ha tratto poi un beneficio personale di potere o comunque di denaro che gli ha permesso di godere di una vita fatta di, diciamo, di condizioni di benefit, di lusso sì, che sì, altrimenti sì. Non
4: ma lui anche adesso ha ancora questo vizio virtù che a lui quando ti incontra per lui il fatto che tu gli dici che è simpatico, che gli vuoi bene, che sorridi, a lui lo fa star bene. Quindi, insomma, se lui ha materia sufficiente per sentirsi amato, non ha manco tutto sto gran bisogno di commettere reati. Ma se non si sente amato, sono guai per tutti.
3: Senti Ignazio, nel momento in cui tu hai cominciato a delinquere, tu hai detto che avevi un rapporto complesso con i tuoi, in modo particolare con tuo padre, ma c'era già una tendenza da parte loro a commettere, ad avere atteggiamenti di natura non propriamente conforme alla legge, insomma erano anche
5: mio fratello,
3: tuo fratello. Che rapporto avevi con la tua famiglia? Che rapporto hai avuto con la tua famiglia?
5: Ma come ti ho già detto, all'età di 12 anni, 13 anni massimo, sono venuto a Milano con mio fratello io. Ho lasciato papà e mamma giù in Sicilia. Ho avuto mio fratello come padre e fratello. Mi ha cresciuto più lui che mio papà. Però già anche in Sicilia, tu come sai, come ben sai, noi vivevamo in un quartiere già strano. Già c'era, esisteva già, come si dice, che un padre ti portava già a essere furbo, a essere diverso dagli altri, capito? Ti insegnava come doveva essere la vita. Già andavamo a rubare, per dirti, le pesche, andavamo a rubare le arance. Già un ragazzino a 8 anni, 9 anni ti portano a rubare le arance.
3: E tu, come dire, che cosa provavi quando facevi quel genere di...
5: Ecco, io vedevo papà, vedevo, per me erano degli eroi, degli idoli. Per me mi sentivo, anche quando mio papà mi rideva o mi scherzava, per me era una gratitudine, già da piccolino vedevo a lui come un eroe.
3: Senti, secondo te di che cosa soffre un uomo che comincia un percorso di devianza?
5: Non soffri niente. Io non ti dico la verità, oggi soffro, oggi sì, oggi sto soffrendo quel male che ho, ma prima no, prima non No, anzi, come ha detto il dottor Laparo, ha ragione, perché io non godevo del che avevo un potere, che la gente aveva paura di me. No, il mio godere era come sarei un Robin Hood delle macchine. Rubavo la macchina per accontentare un altro. Facevo questo io. E io mi arricchivo, mi nutrivo di questa cosa.
3: Quindi tu ti
5: Quando mi dicevano grazie che mi hai dato questi pezzi, io ero felice. E ci guadagnavo, per l'amore di Dio.
3: E ci guadagnavi.
5: È normale.
3: Professore, è interessante questo concetto, no? Lui diceva, io mi sono sentito un po' un Robin Hood. Rubavo la macchina magari a qualcuno ricco, smontavo la macchina e la davo a pezzi. In fondo questo era un modo per sentirmi gratificato.
4: Eh sì, lui, la sofferenza della persona alla quale rubava la macchina non la vedeva, non la sentiva e quindi non ci pensava. Il piacere della persona alla quale con i pezzi della macchina rubata aggiustava la macchina, quello invece era un piacere che lui sentiva e per il quale gli veniva detto grazie. A lui questa cosa la gratifica. Ora, in effetti, una cosa che gli si potrebbe chiedere, che è legata proprio al piano di realtà, è che lui è simpatico. Dice, Ignazio, ma tu sei, in effetti sei simpatico, devo dire, perché lui sorride sempre, non, anche con i suoi figli, è buono. Ma questa simpatia tu come la concili con la delinquenza? Cioè, oggi come le metti insieme sto fatto che tu sei affabile, cordiale, amichevole, che ti piace stare insieme, che ti piace brindare? Ma tutto questo con il fatto che di fatto hai fatto piangere, nel senso che hai danneggiato, per tu come lo concili? Come...
5: Allora, dottor Laparo, io come lo concilio? Lo concilio che oggi però riesco a capirlo. Penso che prima, quando brindavo, mangiavo, sorridevo, mi sentivo un po' falso, in senso falso che di nascosto magari qualcuno, persone per bene, io le conoscevo, amici miei

0: adesso, sono sincero, dottor Paolo, oggi mi sento male su queste persone qua. Domani che li incontrerò chiederò anche scusa, perché come abbiamo detto non è che ci sono persone che hanno goduto, che io ho rubato il pezzo a uno, però ci sono anche persone che non sapevano niente. E oggi mi sento più felice, come dice lei, che più allegro, più, perché questo, dottor Paolo, però ci è voluto tanto, devo dire grazie anche al nostro gruppo. Lei lo sa che il gruppo mi ha dato tanto, mi ha dato un'opportunità a essere nel gruppo, che oggi sono anche qua. E il gruppo della trasgressione mi ha fatto capire il male che ho costruito. Ero accecato, non vedevo a nessuno. Oggi invece mi ha dato una nuova vista il gruppo. Comincio a capire che le persone non va tolta la libertà, innanzitutto, va rispettata. E anche mi ha fatto capire che c'erano quei valori che io non rispettavo, che oggi il gruppo, ogni mercoledì ne parliamo, e non è che ti fermi là, che il gruppo dice adesso sono imparato, mi fermo. No, col gruppo devi sempre starci dietro, devi sempre, ogni volta, ogni mercoledì c'è una novità al gruppo che ti porti in cella come ti posso dire, un orizzonte aperto. Questo.
1: Senti, ma mi permette di fargli una domanda?
2: Certo.
1: Allora, Ignazio, tu hai due figli, uno dei quali Mattia, ma c'è stato un tempo in cui tu, in un modo o nell'altro, avevi una disponibilità economica per cui Mattia poteva apprezzare di te delle cose, e comunque dillo tu quello che apprezzava. La mia domanda è: ma con i tuoi figli il rapporto tra prima e oggi è cambiato? Perché tu oggi sei più povero di com'eri all'epoca delle macchine rubate e delle macchine aggiustate. Il fatto che oggi tu sia più povero, nella testa dei tuoi figli, come si amministra?
0: Allora, dottor Laparo, innanzitutto erano piccolini, e allora erano piccoli, Mattia aveva 10 anni e era giovane, non ci mancava niente, gli compravo di tutto, e forse questa cosa qua Mattia, quando poi mi hanno arrestato, ne ha subito un po', non vedendo più il papà che gli comprava le cose.
2: Ne ha sofferto?
0: Ne ha sofferto, sì, ne ha subito anche
2: le conseguenze.
0: Oggi Mattia ha 20 anni, Mattia è un ragazzo che lavora, non ha più quella possibilità che aveva prima, però si sente più ricco di prima, perché certe cose che oggi se le, innanzitutto gli ho dovuto spiegare a mio figlio che io non sono un eroe, che all'inizio magari quando ero piccolino lui mi vedeva un eroe. Poi quando è venuto in carcere gli ho spiegato perché papà è in carcere. Io non sono uno che, perché la trasgressione mi ha il dottor Laparo mi ha detto non devi nascondere ai tuoi figli chi sei stato, cosa è successo, lo devi spiegare mentre che sei in carcere. E io, è stata una cosa bellissima che mio figlio ha capito chi è suo papà, perché prima non lo capiva. Se io gli nascondevo che non ero in carcere, che sono un bravo papà, che sono qua, mio figlio Mattia oggi quando era fuori la pensava come me.
2: Ma senti, come hai spiegato a tuo figlio l'uomo che eri prima e l'uomo che sei adesso?
0: Te lo stavo dicendo. Allora, l'uomo che ero prima gli ho detto: papà, prima i soldi che ti compravo la moto, che ti compravo il vestito, non erano a tutto regolari, non c'era un apprezzamento neanche mio, papà, che te la compravo. Invece oggi ti dico la verità, ho fatto un lavoretto in carcere e mio figlio era contento. Mattia era contento, un lavoretto fatto con gli stuzzicadenti, fatto un quadretto, magari ci sono dei detenuti che fanno dei quadretti, me lo regalano, io glielo porto col suo nome Mattia e lui è felice, apprezza una cosa di 2 euro oggi mio figlio. Come ha fatto mio figlio? Mio figlio ha fatto anche dei sacrifici, mio figlio ha dovuto fare dei sacrifici. Perché ha dovuto fare dei sacrifici? Il ragazzo innanzitutto quando andava a scuola gli chiedevano dove era papà, gli chiedevano dove è tuo papà, magari sai, facevano delle gite con i genitori e io non c'ero, ha sofferto tanto questa cosa. Però...
2: È questo che ti ha aiutato a cominciare a vedere te stesso in modo diverso e a voler cambiare?
0: Sì.
2: Cioè sentire, sì. Aver capito che i tuoi figli soffrivano di, sì,

0: posizione.
1: In carcere ho iniziato a vedere loro che soffrivano, sì, bravo. E questo mi ha fatto anche cambiare, sì.
0: Professore, il lavoro che si fa, che lei fa in carcere, è un lavoro in cui persone come Ignazio maturano una consapevolezza che non avevano prima, cioè che il loro agito non produce solo un loro personale piacere, ma produce anche eventualmente un dolore alle persone non solo più lontane, ma anche a quelle più prossime, come per esempio i suoi figli. E questa è una delle leve su cui si determina poi la volontà di cambiare da parte dei detenuti o da parte di Ignazio in questo caso?
2: Ma non so se dico una cosa che sembra superficiale stavolta, però stavolta nei confronti di Ignazio io sento che il rapporto che ho con lui, per quello che sento io, è soprattutto mediato dal fatto che lui riconosce in me una persona che gli vuol bene, che lo stimo, e ho come l'impressione quasi di non insegnargli nulla. Non è vero, perché di fatto se uno chiede a lui, poi lui te lo sa dire quello che ricava da me.
0: L'ha detto ma prima dicendo sua... che in carcere lui tutte le volte che fa il gruppo, ogni volta
2: sì,
0: bisogna stare dietro, ha detto lui.
2: Sì, no, però cioè, poi qual è in dettaglio quello che lui ricava, lo dirà. Per quanto mi riguarda comunque, lui per me è una persona con la quale entrare in rapporto è facile. Cioè nel caso suo si sente, proprio lo si sente, che lui ha bisogno di essere riconosciuto, amato, stimato. Oltretutto lui è anche realmente simpatico, quindi è molto facile dargli questo.
0: Scusi prof, posso chiederle, il fatto che non mi risulta che tra i reati che sono a lui addebitati ci siano omicidi, non hai mai
2: no.
0: usato pistole eccetera, quindi lui è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Infinito che è stata posta in essere dalla procura di Milano, però insomma non ci sono reati di quella gravità. Incide in
2: no,
0: questo caso?
2: Su di me no, io gli voglio bene perché mi è simpatico, non perché non ha commesso omicidi. Cioè, in altre parole, mi riservo la facoltà di provare simpatia e affetto anche per chi ha commesso omicidi, se non le dispiace. Però lui non li ha commessi e bene.
0: Allora, adesso facciamo così. Cominceremo tra un attimo un percorso di comprensione di quello che è il carcere oggi, partendo innanzitutto dal punto di vista proprio di Ignazio che lo sta vivendo in questo momento. Prima però facciamo un attimo di pubblicità.
3: Sono le 10 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio con noi il professor Iuri Aparo. Oggi abbiamo Ignazio Marrone in questa serata in cui noi stiamo provando a farci raccontare da Ignazio le sue emozioni considerando che Ignazio è una persona che sta scontando la sua pena, ne ha già scontati 14 di anni in carcere, attualmente si trova detenuto al carcere di massima sicurezza di Opera, 416 bis, quindi reati associativi relativi all'Andrangheta, gli mancano 8 anni e in questo caso diciamo questi reati associativi non sono però, non hanno compreso l'omicidio, quindi ha commesso altro genere di reati, ce li ha raccontati. Ignazio, tu sei dentro il carcere oggi, che visione hai tu del carcere, che cosa manca, se qualcosa manca al carcere oggi, e che giudizio ne dai rispetto a quelle che sono le esigenze di coloro i quali poi il carcere lo vivono? I primi siete voi, poi ci sono per esempio anche le guardie penitenziarie.
1: Allora, io da parte mia il carcere, forse sono stato un po' fortunato io, il carcere dovrebbe dare innanzitutto un'ospitalità diversa, in senso ci dovrebbero essere più lavoro, ci dovrebbero essere più dottor Aparo, ci dovrebbero essere studi, centri di studi anche, allora le persone iniziano già a uscire dalla cella, perché sennò siamo fermi. Questo è quello che io ho sentito da parte mia. La mia fortuna è stata che nel carcere di Opera ho intrapreso un percorso lavorativo. Lavoro alla MOF.
0: Che cos'è?
1: La MOF è, facciamo manutenzione ordinaria del fabbricato.
0: Ah.
1: È una squadra di detenuti scelti che andiamo in giro a sistemare roba elettrica, rubinetteria, quella roba lì.
0: Quindi tu hai un ruolo all'interno.
1: Sì. A livello lavorativo, sì. Sono fortunato, ti ho detto, non tutti possono lavorare alla MOF, io sono stato scelto e sto lavorando. Questa squadra ogni mattina andiamo in giro a sistemare i danni che magari succedono, sai, si rompe un tubo, si rompe la lampadina e andiamo in giro a sistemare. E questo ne sono grato anche all'istituzione perché mi ha dato questa opportunità. Non tutti ce l'hanno, però io devo dire grazie.
0: Ecco, professore, torniamo al concetto dell'essere riconosciuti. Ignazio ci sta dicendo: sono fortunato perché pur stando comunque in carcere, però ho un ruolo e questo ruolo determina il fatto che io possa essere da supporto ad una istituzione e al luogo in cui lavoro, perché posso intervenire per aggiustare le tubature piuttosto che un impianto elettrico. Parte da qui il recupero di un detenuto affinché diventi consapevole che c'è un'alternativa al mondo della devianza di cui è stato parte per lungo tempo.
2: Sì, avere una funzione per l'essere umano è qualcosa di indispensabile, irrinunciabile, e il carcere, dal momento che è suo compito prioritario quello di contribuire all'evoluzione del condannato, non può fare a meno di affidare al detenuto una funzione affinché egli possa essere riconosciuto per il suo ruolo e per quello che riesce a realizzare. A essere riconosciuto da chi? Dalle autorità istituzionali. Per quello che ho capito io di Ignazio, con il quale ormai ci conosciamo da circa 4 anni, per quello che ho capito io, lui ha tante capacità, poi ne dico una simpatica, queste capacità a quanto pare non gli hanno permesso, quando era piccolo, di ottenere il riconoscimento di persone che, intanto che lo riconoscevano, lo orientassero pure verso l'adulto rispettabile cittadino che collabora con il mondo. Ma il suo bisogno di essere riconosciuto da un adulto che oltre a volergli bene, diciamo, fosse per lui un modello rispettabile. Questa esigenza, evidentemente, nei suoi primi anni di vita non è stata appagata, non ha avuto la possibilità di appagarla. Dunque, siccome lui del riconoscimento ha un assoluto bisogno, senza riconoscimento per lui è la morte, allora se l'è procurato.
0: Forse come molti di noi, comunque, il sì. Non essere riconosciuti è il diventare fantasmi, è l'essere fantasmi, ma quindi è un elemento di sofferenza. E in questo c'è un elemento di normalità, diciamo.
2: Decisamente sì. Diciamo che nel caso suo questo bisogno di essere riconosciuto è molto palpabile, cioè lui proprio te lo chiede, mentre ci sono altre persone che del riconoscimento hanno bisogno ma non lo chiedono, non ne sono consapevoli. Lui invece ne è consapevole. Se proprio questo riconoscimento non gli arriva, fa una cosa che mi raccontava qualche tempo fa, che lui accende il motore di una vecchia Lambretta, lo accende, la Lambretta comincia a fare pop pop pop pop pop, lui si fuma una sigaretta e gode del fatto che la Lambretta fa pop pop pop pop pop. Cioè, come dire, lui ha bisogno di qualcuno che gli dica: tu esisti, sei stimabile, sei bravo, e possibilmente, se mi aggiusti qualcosa che non funziona, è ancora meglio, così si sente ancora più riconosciuto. In mancanza di questo, ha o la Lambretta che fa pop pop o un delinquente che prima, quando era piccolo, lo ha usato per i suoi interessi, e poi quando è cresciuto è diventato delinquente lui.
0: C'è un po' un paradosso, no? Cioè, in fondo lui sta dicendo che nel momento in cui lui dà, in cui lui trasferisce agli altri il suo supporto funzionale a dare beneficio agli altri, lui in qualche modo si arricchisce. Allora, Ignazio, ti faccio una domanda. Tu ci hai spiegato prima cosa tu hai ottenuto dal gruppo e cosa ottieni oggi dal gruppo, ma tu che cosa dai al gruppo?
1: Io ogni volta devo dare al gruppo, perché il gruppo innanzitutto merita. Come lo ricevo, lo do. Io al gruppo do, ecco, ti dico la sincerità, posso dare questo al gruppo: venire qua, andare nelle scuole, essere utile, dell'esperienza negativa che ho avuto, portarla a questi giovani di oggi, perché quando a un ragazzo di oggi gli spieghi quanto è brutto stare in galera e i motivi che ti portano alla devianza, spero che capisca. Io purtroppo questa fortuna non l'ho avuta quando ero ragazzino, non c'era un gruppo di trasgressione all'epoca, capisci?
0: Certo.
1: Se io c'avevo un detenuto che mi spiegava, come ha detto il dottor Aparo, delle figure che, come genitori, che mi dicevano di stare più attento, oggi non ero qua.
0: Posso chiederti qual è il tuo rapporto oggi con le guardie penitenziarie? Perché il rapporto tra il detenuto e la guardia penitenziaria è sempre faticoso, sofferto, ci sono punti di vista diversi, vissuti interiori diversi. Tu che vissuto hai nel relazionarti con loro?
1: Io ho capito che fare pugno a pugno con loro non porta bene. Ci deve essere questo avvicinamento tra detenuto e agente penitenziario, perché oggi queste agende di oggi sono diverse di quelle di una volta. Per esempio, le agende di una volta non avevano scuole, non avevano. Oggi trovi dei giovani che fanno gli agenti, che hanno delle scuole, sanno parlare anche. E questa cosa qua che io vedo su altri ragazzi giovani detenuti che vanno allo scontro, ogni tanto mi metto in mezzo e faccio come abito tra questi giovani penitenziari e questi detenuti giovani.
0: Cioè, fai il mediatore.
1: Il mediatore, bravo.
0: Cioè, riesci a dipanare
1: come,
0: i momenti.
1: Come sarei un vecchio detenuto che sa come gestire la situazione. Cosa ti posso dire? Sti appuntati di oggi sono giovani, troppo giovani, capito? Non sono come quelli di una volta, che erano un po' senza scuola, allora erano più grezzi. Oggi sono un po'. E sti ragazzi giovani, carcerati giovani, hanno lo scontro. Questo è il problema.
0: Professore, ha sentito cosa ha detto Ignazio su questo?
2: Sì.
0: Anche lei vive il carcere da 47 anni ormai, che idea si è fatto anche del necessario rapporto tra gli agenti penitenziari e i detenuti, perché comunque è una condizione sine qua non, cioè deve esserci necessariamente. Come si deve sviluppare questo rapporto e come, secondo lei, cosa deve fare secondo lei un agente penitenziario, cosa deve fare un detenuto per avere un rapporto che sia fecondo, utile reciprocamente tra guardia penitenziaria e detenuto?
2: Sì, ho bisogno di dire due cose. La prima è che mi pare che quello che ha detto Ignazio non corrisponda per nulla a come la vedo io, nel senso che lui ha appena detto che molti anni fa c'erano degli agenti più solidi, mentre adesso ci sono delle persone giovani che hanno studiato, che lui diceva che in conseguenza di questo hanno una certa difficoltà a rapportarsi con i detenuti. Non è questa la mia impressione.
0: Però aspetti, provo a farmi interprete di quello che lui voleva dire, almeno per come l'ho capita io. Cioè lui dice: una volta magari la guardia penitenziaria era meno erudita, aveva studiato di meno, però era uno che era stato in mezzo alla gente, in mezzo alla piazza, aveva avuto a che fare anche magari con qualche balordo, con qualche delinquente, e quindi ci si sapeva relazionare meglio. Invece oggi magari la guardia penitenziaria ha studiato di più, ma è meno incline, insomma ha avuto meno esperienza nel relazionarsi con persone che come lui arrivano dal mondo della devianza, e quindi si crea più acredine, ci sono momenti di più di ruggini personali. Lui mi sembrava che questo stesse dicendo, però lei vedo che
2: cioè io trovo che qualsiasi generalizzazione a questo riguardo rischia di essere più sbagliata che corretta. Cioè io sono più di 46 anni che lavoro in carcere e ho conosciuto agenti che erano cordiali, come dire, che avevano l'umiltà di chi viene dalla campagna, dal lavoro, dai calli alle mani, e che però, avendo dentro una serenità, riusciva a parlare con il detenuto in un modo non, come dire, non saccente, non presuntuoso. Ma non è che i ragazzi, intendo gli agenti che oggi hanno studiato, per il fatto che hanno studiato sono necessariamente presuntuosi o necessariamente distanzianti. Cioè io ho conosciuto centinaia di agenti negli anni 80-90 e ne conosco centinaia adesso, e quello che a me sembra di vedere è che questi giovani agenti di oggi che hanno 25 anni, 24, 30, mi sembra che abbiano una visione diciamo meno superficiale delle cose. Tuttavia come dire, l'umiltà, il garbo, il piacere della relazione con l'altro non è una cosa che discende direttamente da quanti anni sei stato a scuola, è legata a dell'altro. Quindi io trovo che la polizia penitenziaria di questo momento sia nettamente preferibile a quella del passato, perché le persone studiano di più e hanno più cognizione. Questo non toglie che ritengo che il carcere debba ancora fare miliardi di chilometri per raggiungere un atteggiamento utile a far sì che dal delinquente possa venire fuori il cittadino di cui siamo in cerca.
0: Ignazio, che rapporto hai oggi tu con le regole, con le norme?
1: Oggi le rispetto, innanzitutto le rispetto, mi sento più libero. Io con le regole di oggi che sento, che c'erano anche prima, però mi sento più rispettarle, mi sento più libero.
0: Perché ti senti più libero?
1: Perché prima la mia libertà era diversa di quella di oggi. Prima era una libertà costruita mia, fatta a modo mio, era mia. Invece la libertà che provo oggi non è mia, è anche degli altri.
0: Cioè la libertà che tu hai vissuto in passato provocava del dolore che tu non sentivi, ma oggi sei consapevole che hai provocato quel dolore. Quindi, e ti senti più felice nell'essere come sei oggi rispetto a come, a come eri prima.
2: Oggi Ignazio Varrone potrebbe essere una delle persone con le quali dare nuova vita, nuova vitalità alla cooperativa, perché lui è uno che
0: cooperativa del gruppo della trasgressione, lo ricordo per i nostri ascoltatori.
2: Sì, la cooperativa trasgressione.net, perché lui è uno che sa lavorare e ama lavorare, e dunque se otterrà l'articolo 21, come è probabile che avvenga prossimamente, lui è una delle persone con le quali l'attività lavorativa della cooperativa potrebbe riprendere.
0: Prof, ricordiamo che cos'è l'articolo 21, che non tutti sanno cosa sia.
2: L'articolo 21 è diciamo quel provvedimento per cui un detenuto, dopo che ha scontato un certo numero di anni di carcere, viene autorizzato a uscire al mattino dal carcere per andare sul posto di lavoro e rientrare la sera. Quindi è comunque una detenzione che però permette al detenuto di recarsi sul posto di lavoro, svolgere quello che fa e tornare in carcere. Ed è propedeutico nel senso che è una sorta di anticamera per poi misure alternative di più ampio respiro, per esempio la semilibertà o addirittura l'affidamento sociale, che sono anche quelle delle misure che però permettono al detenuto di avere spazi più ampi.
0: Ignazio, quando finisce secondo te l'inclinazione criminale e tu a questo punto come ti senti? Cioè senti che quel passato che in qualche modo ti ha attraversato, che ti ha portato a commettere reati, è superato? Cioè a che punto sei di questo cambiamento che tu hai vissuto stando in carcere, che hai vissuto vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione?
1: No, quel passato che è passato non lo dimentico mai, ce l'ho sempre in mente, ho paura che ritorna, lo penso sempre. Quello che penso oggi, che sto meglio, sì, perché ho il desiderio della responsabilità, mi sento responsabile, mi sento utile, e questo mi fa sentire, mi fa dimenticare quel passato.
2: Vediamo.
0: È bellissimo quello che hai detto, eh? Sì. Il desiderio della responsabilità, considerando quanta gente conosco nelle istituzioni, che questo desiderio, sinceramente a volte ho la sensazione che non ce l'abbia, sentire da un detenuto che mi dice io ho il desiderio della responsabilità.
2: Sì, è bello, mi gratifica questa cosa, mi fa sentire che abbiamo un rapporto. E, se vuoi dire ancora qualcosa, poi io ho bisogno di fargli una domanda.
0: Guarda, aggiungo ma una cosa, della responsabilità, che cos'è per te la libertà oggi, Ignazio?
1: Allora, la libertà oggi, l'abbiamo anche parlato nel gruppo tantissimo, ne continueremo a parlare, la libertà che provo oggi è relazionarmi con le persone innanzitutto. Quando le persone parliamo, già per me è libertà. Già quando mangiamo è libertà. E quella libertà che provo oggi è quella libertà che non devo togliere agli altri. Questa è la mia libertà. Rispettare gli altri, rispettare il prossimo.
0: Beh, prof, insomma.
2: Sì. Volevo fare una domanda difficile a Ignazio, che lui proprio non si può aspettare, per vedere a che punto siamo arrivati, anche perché se veramente gli verrà concesso l'articolo 21, poi mi tocca pure lavorare con lui. Allora vediamo a che punto siamo. Allora vorrei chiedere a Ignazio di provare a spiegare a chi ci ascolta che cosa tu hai capito dal mito di Sisifo. Lui questa non se l'aspetta, non gli passa manco lontanamente per te. Allora, Ignazio, il mito di Sisifo,
0: che è un'opera che vuoi...
2: No, e io non lo voglio dire che cos'è, è lui che lo deve dire.
0: Va bene.
2: Dobbiamo verificare cosa uno che ha la quinta elementare regalata ha capito del mito di Sisifo.
0: Così lo diciamo ai nostri radioascoltatori.
1: Il mito di Sisifo, tanti anni che lo vedo fare, anche l'ho anche fatto qualcosa, mi ha fatto fare il professore. Allora io ho capito che nel mito di Sisifo ci sono anch'io dentro sto mito. È l'arroganza che uno c'ha, la persona quando commette i reati diventa arrogante. E io sul mito di Sisifo ho fatto una parte del re dell'acqua,
2: il dio dell'acqua.
1: E a un certo punto questo dio dell'acqua, che era arrogante, ha dovuto cedere a Sisifo, che Sisifo sapeva dove era la figlia che era scappata, Gina, e lì è diventato più arrogante. Il dio dell'acqua era arrogante, non gli voleva dare retta perché cercava la figlia. A un certo punto Sisifo gli ha detto a chi stai cercando? E lui gli fa: non mi interessa, ho da fare, ma stai cercando tua figlia? E lui gli fa: cosa ne sai di mia figlia? Ah, ti interessa di sapere dove è tua figlia, vero? Ah, prima mi trattavi male, adesso di qua. E allora lui gli ha proposto, se gli diceva dove era la figlia, lui gli doveva dare l'acqua a questo popolo suo, che era come il sindaco del paese questo. A sto punto Sisifo se ne approfitta, visto che lui cercava la figlia,
2: non sta ricordando il nome del dio della... Mi pare evidente lo chiama lui, non lo sa come... Come si chiama? No, Athos, no, quello Athos. Di D'Artagnan?
1: No, Athos, aspetta, non mi viene.
2: Non si chiama Athos, manco Aramis, aspetta. Manco D'Artagnan, si chiama...
1: Asopo.
2: Ma che bravo! Allora gli diamo l'articolo 21.
1: E alla fine l'ha fatto inginocchiare. Ha usato gli stessi atteggiamenti che usava lui con lui. Anzi, peggio. E poi alla fine gli ha detto dove era la figlia, che era nei monti degli dèi.
2: E come si chiamava quello? È il capo di tutti gli dèi, questo lo sanno tutti, Ignazio. Senza il capo di tutti gli dèi non si può lavorare fuori.
1: Aspetta, che lo so, che mi hai preso.
2: La somma divinità dell'Olimpo, Ignazio.
1: Ulisse,
2: niente.
1: No, aspetta.
2: Altri 10 anni di galera. 10 anni di galera.
1: Mannaggia te.
2: Ma Giove, si chiama Giove.
1: Ma come? Ma non mi veniva in mente.
2: Ma me ne sono accorto.
0: Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché altrimenti temo che poi i nostri radioascoltatori rimangano un po'. Allora, il professor Aparo organizza all'interno del gruppo delle trasmissioni delle pièce teatrali in cui i detenuti interpretano dei ruoli che in qualche modo ne qualificano la loro identità, e interpretando questi ruoli loro maturano una consapevolezza rinnovata di sé. E il mito di Sisifo è solo uno degli spettacoli che ho organizzato negli anni. Ho visto organizzato Siddhartha e altri spettacoli ancora.
2: Sintesi migliore non poteva essere fatta. Comunque lui ha interpretato Asopo, il dio dell'acqua che non dava l'acqua agli abitanti di Corinto, e non dava l'acqua perché faceva quello che faceva lui rubando macchine, cioè partecipava a festini in allegria, disinteressandosi completamente di chi, poveretto, arrivava, cercava la macchina sulla strada e non la trovava più. Quindi il dio dell'acqua era uno che avrebbe dovuto dare l'acqua, che invece non dava. Lui l'ha interpretato bene, perché è simpatico sempre, e, da lì si capiscono un sacco di cose che però non possiamo dire perché,
0: perché
2: è tardi.
0: Ultimato il nostro tempo. Allora, chiudiamo la trasmissione. Io vi ricordo innanzitutto che i contenuti di questa trasmissione li potete trovare anche su www.giornaleradio.fm, ma la trasmissione viene caricata anche sul sito trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Quindi potete ascoltare su più piattaforme, diciamo, la trasmissione, ma naturalmente Giornale Radio è la radio libera di informare, quindi io vi invito a seguirlo qui. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapé, nostro regista, e noi ci vediamo sabato della prossima settimana. Grazie a Ignazio, grazie al professore.
6: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè, loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci.
4: Settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 km a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono il mare. La villa della famiglia Ghira si trova proprio nel parco del Circeo. Il padre è un importante costruttore edile, la madre è casalinga. Poi c'è Andrea, 22 anni, violento, criminale. Nei primi degli anni 70 Andrea Ghira è un giovane militante di Avanguardia Nazionale, formazione della destra eversiva guidata allora da Stefano Delle Chiaie, sciolta nel 1974. Al liceo Giulio Cesare di Roma Ghira è il leader di un gruppo che teorizza il crimine come mezzo di affermazione sociale. Il suo riferimento è Jacques Berenguer, una marsigliese responsabile di sequestri di persona avvenuti a Roma tra aprile e agosto 1975. La fedina penale di Andrea Ghira è sporca. Risulta più volte condannato per lesioni aggravate, rapina e ricettazione, violazione di domicilio, ma lui vive con la famiglia nel quartiere residenziale dei Parioli. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola, la pistola al sicuro sotto il materasso, si dichiara nazionalsocialista. Andrea Ghira ha due amici, estremisti e delinquenti come lui. Gianni Guido, 19 anni, è iscritto al primo anno di architettura e vive nel quartiere Nomentano, in un elegante palazzo tra Villa Paganini e Villa Torlonia. Il padre è un alto dirigente di un istituto di credito. Angelo Izzo, 20 anni, è figlio di un ingegnere edile. Iscritto a medicina, Izzo è conosciuto per la sua prepotenza e le sue teorie sulla divisione in classi. I dominanti, i poveri cristi, i pidocchiosi. Al Circeo, la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna. Poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. È lì che Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri periferici di Roma. Rosaria Lopez, 19 anni, non ha ancora finito le scuole medie. Vive con il fratello, la sorella e i genitori anziani e malati in due stanze, in via di Grotta Perfetta all'Ardeatino. Donatella Colasanti, coetanea di Rosaria Lopez, padre impiegato, madre casalinga, un fratello di un anno più grande di lei. Andiamo ad una festa a Lavinio, ci divertiremo, vedrete, dicono Guido e Izzo alle due ragazze. Ma a Lavinio Donatella e Rosaria non arriveranno mai. Raggiungeranno invece Villa Moresca nel Circeo, la villa di Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche e sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono ripetutamente Donatella Colasanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. Le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto sotto l'abitazione dello stesso Guido in via Pola e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colasanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto. Donatella è salva. Per Rosaria non c'è nulla da fare. E Donatella, qualche ora dopo, offrirà questo racconto ai cronisti giunti in ospedale.
3: Dovevano messo il laccio intorno al collo. Cercavano di... Mi avevano un laccio. Mi tiravano. E poi vedendo che non riuscivo a morire, hanno preso la sbrangata con la testa e dicevano sempre che questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore?
5: In questo momento lei ha fatto finta di essere morta?
3: Sì, dice casomai, dopo gli davano una spistolettata, quando mi hanno messo nel portabagagli dice finalmente è morta.
4: Vittime e carnefici, figli della borghesia romana di destra contro ragazze che vivono nei quartieri popolari della capitale. Tirati su in fretta negli anni della speculazione edilizia e del boom economico, come ricorda Giovanni Columba, giornalista e scrittore.
6: Questi ragazzi, che poi erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi nei quali si poteva riconoscere una gran parte della città, erano Pariolini, Piazza Euclide, insomma ragazzini per bene, di questi che giravano con gli automobili, con le prime motociclette, e le ragazze, anche loro, erano personaggi normali, comuni, non c'erano ambienti diversi, non c'era la politica, non c'è. Era la vita quotidiana, nella quale si rifletteva la vita dei lettori. E quindi la consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere a tutti, ai figli di tutti, ai fratelli di tutti, ha provocato in quella circostanza veramente uno shock nuovo di fronte al delitto. E al male che si configurava in un modo fino allora forse visto al cinema, ma nemmeno, questo disprezzo della vita umana, questo sadismo nell'infliggere sofferenze gratuite, che era un film dell'orrore, è stato uno dei primi film dell'orrore di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza attraverso un fatto vero.
4: Dopo il delitto del Ciceo vengono arrestati Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira riesce invece a fuggire. Poi la giustizia farà il suo corso e il lungo iter giudiziario si svolgerà sull'onda dell'emozione popolare suscitata da un delitto così efferato. Il processo si svolge nel luglio 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati, che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Nel gennaio 1977 Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina. Prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Ma ripercorriamo i mesi drammatici del processo di primo grado. Nelle aule del Tribunale di Roma Angelo Izzo parla davanti a Donatella Colasanti, uno davanti all'altra.
7: Ora l'interrogatorio ha detto addirittura che era con una giacca per giustificare questa pistola che è stata tirata fuori subito, per dimostrare che non ha mai avuto nessun rapporto sessuale con noi, senza costrizione e se contro la sua volontà.
8: È un vigliacco e basta. Cioè, Avevamo avuto fai grandi con noi, che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, vanno a porte chiuse quando devono parlare. Sta stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male.
9: Perché?
8: Perché si vede.
4: E durante le udienze fuori dal tribunale, migliaia di femministe trasformano quel processo per stupro in uno strumento per la loro liberazione.

0: Anita Pasquali, leader del movimento femminista, ricorda il processo per il delitto del Circeo che trasformò le coscienze delle donne che chiesero ed ottennero di costituirsi parte civile.
1: C'era una parola d'ordine che è stata quella che ci ha tenute unite, che per lunghi anni ha tenuto in piedi anche per quanto possibile il movimento per la legge e ancora oggi in fondo riaffiora nelle nostre attività, che era: per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa. Questa era una parola dove dentro c'era, ecco, una trovata solidarietà e identificazione tra le donne, le più lontane, diciamo, dalla possibilità di uno stupro e quelle invece che la vivevano più da vicino o che ci unificava.
0: Poi si giunge alla requisitoria del PM Vito Giampietro, che formula considerazioni generali.
2: Io vi esorto a svolgere il vostro mandato con serenità, con obiettività, con umiltà, ma anche con fermezza, con coraggio, con severità, ricordandovi che giustizia è essenzialmente equilibrio e proporzione tra violazione commessa e sanzione da irrogare.
0: E alla fine entra nei particolari, muove precise accuse e risponde così ai difensori di Gianni Guido e Angelo Izzo, che chiedono invece una perizia psichiatrica nei confronti degli imputati.
3: Non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato.
0: Proprio in quel momento Andrea Ghira, dalla sua latitanza, invia un bigliettino ai camerati Angelo Izzo e Gianni Guido. Si vanta di avere protezioni importanti. Vi farò scarcerare tutti in breve tempo, promette Ghira. Poi minaccia di morte. Donatella Colasanti. I familiari di Gianni Guido e Angelo Izzo avevano offerto soldi alla famiglia di Rosaria Lopez, ma il padre li ha rifiutati. Vogliamo solo giustizia, dice al compianto Giuseppe Marrazzo, straordinario inviato del TG2.
4: Quanti figli ha, signor Lopez?
5: Erano 8 figli, adesso sono 7.
4: Non c'è stato un padre o una madre che siano venuti a chiederle perdono?
5: Nessuno si è presentato a chiedere nemmeno perdono, niente. Perché ci manca anche il coraggio a chiedere il perdono, perché si deve anche vergognare.
4: È vero che le famiglie degli imputati le hanno offerto un risarcimento?
5: Sì, i familiari per potersi liberare dell'ergastolo hanno offerto dei soldi e che io non ho di bisogno di questi soldi, ossia che venga fatta giustizia.
0: Gianni Guido e Angelo Izzo, le loro storie sono costellate da evasioni da carcere di massima sicurezza riuscite grazie ad una rete di protezioni e complicità non sempre accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981 e 2 anni dopo viene arrestato a Buenos Aires sotto falso nome. Viene ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, ma il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Negli anni 80-90 Angelo Izzo si trasformerà in un collaboratore di giustizia. Sarà ascoltato da magistrati, giudici, polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulle stragi neofasciste dal 69 al 1980 e sui delitti eccellenti della mafia politica, rivelazioni confermate solo in parte in sede processuale. Izzo parlerà del suo pentimento a Milano nell'aula bunker di San Vittore nel 2000 durante il processo di primo grado per la strage di Piazza Fontana.
6: Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, cioè dopo 10 anni, 11 anni di carcerazione io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui che mi ero cucito addosso, diciamo un po' diciamo di cattivo tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo. Poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così, diciamo, anche non razionale, non proprio naturalmente. Ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo, dette in pochissimo, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma.

0: 8 mesi dopo aver ucciso Rosaria Lopez e seviziato Donatella Colasanti, Andrea Ghira è già a Madrid, all'ufficio reclute della Legion Espagnola. A disegnare la sua storia segreta è un comunicato del comando del Terzo Gran Capitán, la brigata della Legione che ha sede nell'enclave di Melilla, sulla costa marocchina. Secondo la versione ufficiale, Andrea Ghira si trova in Spagna sotto il falso nome di Massimo Testa, fin dai primi anni Ottanta. Nel 1993 viene sospeso per uso e detenzione di sostanze stupefacenti. Muore l'11 aprile 1994 per overdose. È la verità fornita da parenti e familiari di Andrea Ghira oppure l'ennesima messa in scena al quale troppo spesso la storia dell'Italia contemporanea ci ha abituato? Gianni Cipriani, giornalista e scrittore.
1: Non mi meraviglierei molto se emergesse una realtà un pochino più complicata, nel senso che dalla ricostruzione che è emersa c'è questa fuga che sostanzialmente lo porta in Spagna nella legione straniera e lì rimane fino alla morte. Noi sappiamo che al di là dei rapporti storici della Spagna all'epoca franchista con la diaspora delle versioni neofascista italiana, sappiamo anche che c'era una rete di solidarietà e di connivenze molto, molto più ampia, per cui non mi meraviglierei assolutamente se Ghira si fosse mosso all'interno di questo circuito. Le reti neofasciste, soprattutto negli anni 70, erano molto articolate. Diciamo, quella che emerge è una ricostruzione talmente lineare da essere poco credibile.

0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la strage del Circeo.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 20 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: 1975. Roma e l'Italia intera sono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia hanno rapito e torturato per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all'altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre aguzzini? E come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? La verità ha le sue radici nella tormentata vita sociale degli anni 70, in cui il culto della violenza e l'ideologia neofascista allungano i loro tentacoli anche negli ambienti più insospettabili. Massimo Lugli e Antonio Del Greco ripercorrono i traumatici eventi del massacro del Circeo, raccontando i pregressi dei colpevoli, lo svolgersi dei fatti e le conseguenze di uno dei crimini più tristemente celebri della storia italiana. Massimo Lugli è un cronista di lungo corso.
5: Dunque, un raccontatore, un narratore di tante storie d'Italia, una di queste è quella drammatica, terribile, che sta nell'ultimo libro che ha scritto Massimo Lugli, cioè Quei bravi ragazzi del Circeo, un romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana. Newton Compton Editori. E nella notte

0: La notte della Repubblica, terribile, tra il 29 e il 30 settembre del 75, siamo in provincia di Latina, sul litorale pontino, nel comune di San Felice Circeo. Lì ci sono tre personaggi della Roma Bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, e in una villa di proprietà della famiglia di Ghira, col pretesto di una festa vengono fermate, diciamo così, rapite e poi violentate e torturate due donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Queste torture, queste violenze provocano la morte di Rosaria Lopez, mentre l'unica, diciamo così, sopravvissuta, se possiamo dirlo, è Donatella Colasanti, sopravvissuta. Ma che poi a queste vicende qua terribili, insomma, non si sopravvive mai. Cosa c'è ancora, di scoperto nel racconto sui bravi ragazzi del Circeo?
1: Beh, innanzitutto devo precisare che il libro non l'ho scritto da solo, ma a quattro mani con Antonio Del Greco, che è un ex funzionario di polizia, forse il più famoso a Roma, uno dei più famosi d'Italia, che ha lavorato su quasi tutti i grandi casi e che è diventato mio coautore. Noi stiamo scrivendo adesso l'ottavo romanzo insieme, è un romanzo. Quindi mi preme, questa non è un'inchiesta verità, anche perché nella realtà sulla vicenda del Circeo non c'è più niente da scoprire, non ci sono retroscena, non ci sono, forse l'unica cosa che non sapremo mai è come fece Andrea Ghira, che come ricordiamo poi morì di overdose a Melilla, nell'enclave spagnola in Marocco, come fece a scappare, perché lui fu sicuramente avvisato. Ricordiamo che i tre assassini, dopo aver infierito sulle ragazze, Donatella si finse morta, fu caricata nel portabagagli di una 127, i ragazzi tornarono a Roma, i tre assassini, con l'intento probabilmente di buttarle da qualche parte, a mare o al fiume. Lungo la strada però gli venne fame, si fermarono a mangiare in pizzeria e già che c'erano attaccarono briga con dei ragazzi di sinistra. Allora erano La gente si riconosceva per l'abbigliamento, il modo di fare, i capelli, eccetera. Erano quegli anni, si girava marchiati. Ci fu questa zuffa. Nel frattempo, un metronotte passò vicino alla 127, che era di Guido, sentì quello che gli sembrava il miagolio di un gatto nel portabagagli, dette l'allarme e fu scoperto il cadavere e Donatella che emerge, che è quella foto terribile che poi è stata, come dire, l'emblema stessa del Circeo e che compare sulla copertina del nostro romanzo, anche se per rispetto la donna è stata tolta, c'è solo la macchina. Ora, non è che ci siano, ripeto, grandi misteri, questi hanno fatto sicuramente tutto da soli, aiutati dalla loro ricchezza, dagli agganci e da tutto, convinti dell'impunità. E poi il libro è diviso in tre parti perché poi ci fu questa coincidenza incredibile: dopo 30 anni, praticamente il destino chiude i conti. Perché che succede? Che dopo 30 anni, nel 2005, Angelo Izzo, che era l'ergastolo, ottiene la semilibertà, esce e uccide due donne, madre e figlia. Lo stesso anno vengono scoperti a Melilla i resti di Ghira, che era stato latitante per 30 anni e era stato ricercato praticamente in tutto il mondo, Iran, Israele, India, dappertutto, e invece era morto lì. E nello stesso anno, il 30 dicembre, muore Donatella. Ora, Donatella, per esempio, non ha mai voluto credere che quello fosse il corpo di Ghira. Lo capisco perché era sconvolta, ma su questo non ci sono dubbi, cioè il test del DNA è stato fatto tre volte, ci sono testimonianze, quindi non ci sono dubbi, la storia si è chiusa qui e resta vivo e libero Gianni Guido, che ha scontato la sua pena praticamente, perché lui fu l'unico che, avendo risarcito la famiglia di Rosaria Lopez, fu condannato a 30 anni e non all'ergastolo come gli altri due.
0: Mentre Izzo è diventato un pentito, un collaboratore di giustizia, e poi dobbiamo ricordare che tutti e tre erano dei militanti di estrema destra, e
1: Sì,
0: Izzo in particolar modo poi conosce nelle carceri numerosi personaggi e i suoi racconti non sempre sono stati diciamo coincidenti con la verità, però insomma il romanzo che diciamo pubblica insieme ad Antonio Del Greco è però uno spaccato di un'Italia, di un pezzo d'Italia in cui un gruppo di giovani di buona famiglia rapiscono, torturano, violentano per un giorno, una notte due ragazze, ne uccidono una e causano gravi ferite alla prima, prima di essere poi alla fine arrestati. Ma chi sono questi tre aguzzini, questi tre assassini?
1: Ma guarda, intanto non erano pariolini, a Roma furono definiti pariolini perché la definizione è un po' come credo a Milano i sambabilini, no? Cioè quelli, i ragazzi ricchi, ma nella realtà nessuno abitava ai Parioli, di loro abitavano al quartiere Trieste sostanzialmente, che è un quartiere borghese, buona famiglia, erano stati a scuola a San Leone Magno, come si legge poi nella scuola cattolica. E però erano studenti universitari, tutti e tre di famiglie piuttosto facoltose, in realtà studenti a tempo perso, erano a tempo pieno militanti eversori, avevano cominciato con il FUAN Caravella, che era l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi si erano iscritti al MIS, però erano stati espulsi recentemente perché nascondevano motorini rubati nel giardino di questa sezione. Loro stavano, come un po' era molto comune nell'estrema destra degli anni 70, io me lo ricordo perché a quel tempo ero un giovane cronista di Paese Sera, l'estrema destra flirtava con la criminalità comune, non a caso poi quelli sono gli anni in cui comincia anche l'avventura di Carminati, sono gli anni del ministero dell'arsenale, nel ministero non ancora ma stanno per arrivare, il ministero della sanità a Roma, gli anni di intrecci fra rapinatori e eversori, anche perché erano praticamente era la criminalità che riforniva questi ragazzi di armi. Allora giravano moltissime armi, ne girano anche tante adesso e quasi tutte provengono da furti d'appartamento o rapine a metronotte o metronotte stagionali che se le vendono e fanno finta di essere stati derubati, però giravano tantissime armi, ma diciamo che erano soprattutto appannaggio dell'estrema destra. I gruppi di estrema sinistra invece si riforniranno inizialmente con i vecchi arsenali nascosti dai partigiani dopo la liberazione, diciamo. Quindi hanno delle storie molto particolari, è una storia intrisa di politica, io ricordo il processo fu una specie di sfilata femminista, allora gli avvocati tentarono questa strada vergognosa di far cadere la responsabilità sulle vittime, ma perché ci siete state, ma come eravate vestite, ma che cosa avete fatto, però non funzionò e ricordiamo che fu quella la vicenda che dette il via alla revisione della legge sulla violenza sessuale, perché la violenza sessuale allora era un crimine contro la morale, quindi molto meno, un po' come gli atti osceni in luogo pubblico, e dopo, anche grazie all'impegno di Donatella Colasanti, divenne un reato contro la persona, perseguibile d'ufficio.
0: Il processo sulla strage del Circeo apre una riflessione più ampia sulla violenza contro la donna. Qui siamo nel Tribunale di Latina. L'avvocata Tina Lagostena Bassi ha difeso una giovane vittima di uno stupro non solo dagli artefici della violenza, ma anche dai loro legali. Come nel processo sulla strage del Circeo, anche qui le requisitorie tendevano infatti a dimostrare presunti atteggiamenti sconvenienti oppure una colpevole passività della ragazza che avrebbero attenuato, se non addirittura giustificato, la gravità del gesto. Di questa condizione di dolorosa discriminazione, Tina Lagostena Bassi denuncia tutta la drammaticità. Si tratta certamente di una ringa straordinaria, ancora oggi estremamente attuale.
2: Presidente, giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa, perché noi donne siamo presenti a questo processo, intendo prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula ed io, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socioculturale del nostro paese. Si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto. Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella in questo caso, a nome di tutte noi, e noi le siamo solamente a lato, perché la sua è una decisione autonoma, di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E certo, io non sarò molto lunga, ma devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusino i colleghi, che se da parte di questo collegio si è trattato, in questo caso Fiorella, ma si sono trattate le donne come donne e non come oggetti, ancora la difesa dei violentatori considera le donne come solo oggetti, con il massimo disprezzo, e vi assicuro, questo è l'ennesimo processo che io faccio ed è come al solito la solita difesa che io sento. Vi diranno gli imputati, svolgeranno quella che è la difesa che a grandi linee già abbiamo capito. Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli, non sempre ce l'ho, lo confesso, di avere la forza di sentirli e di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo, perché la difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocati, si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe, nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, beni patrimoniali, sicuri da difendere. Bene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere è un usuraio che specula, che guadagna, che evade le tasse. Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto, e nessuno lo farebbe nemmeno nel caso degli espropri proletari, ma questi sono avvocati che certamente non difendono nessuno che fa esproprio proletario. Ed allora io mi chiedo perché, se invece che quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella. Secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente, una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, Io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza ed è una cosa diversa. Tutto si cerca di sporcare e questa ragazza, alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero. Mentre se andasse per le strade non avrebbe bisogno di andare per 70.000 lire al mese a lavorare da Giordano, perché tanto era il suo guadagno. Pensate, una violenza carnale ad opera di quattro, durata un pomeriggio, con un sequestro di persone in una villa, viene valutata 2 milioni. Il silenzio della Fiorella valeva 1 milione, invece. Questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame di quella tal congruità dell'offerta di risarcimento. Bene, le si offre 1 milione. E Fiorella, che ripeto è pure una ragazza che avrebbe bisogno di soldi, ma li vuole solo lavorando pulitamente, anche se fa lavoro nero, se viene sfruttata come lavoro, ma vuole guadagnare i soldi solo col suo lavoro, fa finta di accettare, guadagna qualche ora. Non vi sto a rileggere tutto, dice ne riparliamo domani. Perché domani? Sono 7:30 di mattina, 8 ci sono altre telefonate. Lei risponde non lo voglio vedere subito, 11. È già al commissariato, ma il maresciallo è stato fin troppo chiaro quando ha detto, quando sono andato a fermare il se lo aspettava e mi ha detto sì, per i fatti di Fiorella. Siete qui per i fatti di Fiorella, l'abbiamo sentito orora. Ma se i fatti di Fiorella era che avevano avuto un rapporto a pagamento, non a pagamento, ma con una donna consenziente, ma come uno si aspetta la polizia? E poi, la seconda parte, vengono interrogati dal pubblico ministero a Regina Coeli e non è ancora intervenuto il difensore a dare suggerimenti. E allora che cosa fanno? Negano, mentre al maresciallo confermano di aver avuto rapporti carnali, perché tanto anche hanno detto, di fronte al PM negano l'evidenza. Ma chi ha mai detto che occorre la pistola, che occorrono le botte? Nel Medioevo sì, si diceva, quando si parlava, e vi ricordate, recenza di qual, la giurisprudenza del decennio scorso, della vis grata puelle. Non siamo più ancorati a provare questa violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Nel 1977-78 i costumi sono diversi. Se una donna vuole andare con un ragazzo ci va, molto più semplicemente. E non si parla di vis grata puelle, né di quella resistenza, anche una bella sentenza, destinata a cadere come le mura di Gerico, a nome di Fiorella e a nome di tutte le donne. Molte sono, ma l'ora è tarda e noi vogliamo giustizia. E difatti, questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne. Anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. Questa è la giustizia che noi vi chiediamo. Per quanto attiene al risarcimento, già vi ho detto, 1 lira per Fiorella, questa ragazza così venale che andava con uomini per soldi, vero, e sulla quale voi butterete fango a piene mani. Bene, questa ragazza così venale vuole 1 lira e vuole la somma ritenuta di giustizia devoluta al centro contro la violenza sulle donne, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più.
0: Tanta strada si è compiuta dai fatti del Circeo Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge numero 69 del 2019, cosiddetta Codice Rosso, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale domestica. Una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge numero 134 del 2021 di riforma del processo penale, mentre la legge numero 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere. Sempre al Senato, infine, è stata istituita la commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: taking you home.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il cielo non promette nulla di buono. È il 28 maggio 1974. Ma l'estate a Brescia ancora non arriva. Le strade che portano in centro sono tinte dei colori di striscioni e bandiere. Entrano in Piazza della Loggia 10.000 anime. Sono sindacalisti, operai, studenti, disoccupati, giovani e vecchi, volti di gente comune. Si trovano tutti lì convocati dal Comitato Permanente Antifascista e da CGIL CISL UIL, con gli indumenti inzuppati di quella pioggia fine che dà fastidio e non fa vedere lontano. Una sottile coltre di umidità, nubi basse che quasi sembrano nebbia. I manifestanti attendono un cenno, un gesto, mezze frasi, il segno di una civile protesta contro una violenza che dura ormai da settimane. Lo hanno promesso alla città di Brescia e che quegli attentati, quelle bombe devono proprio finire. Parla Franco Castrezzati della CISL. Sono le 10 e 12 minuti. La pioggia inizia a battere fitta su mille ombrelli aperti, sugli impermeabili, sui giubbotti. Le sue saranno parole ingoiate di traverso e il sonoro che trasmettiamo è il discorso originale del comizio. Un enorme boato scuote Piazza della Loggia, viene da sotto i portici dove sono stipate centinaia di persone, quelle che non hanno ombrelli ma non intendono andare a casa.
4: Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. E le preoccupazioni sono tanto più acute ove si tenga conto che la macchina difensiva delle istituzioni democratiche della Repubblica si è messa in moto solo dopo che alcune fortuite circostanze hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione eversiva ampiamente finanziata e dotata di mezzi micidiali, sufficienti comunque a creare terrore e sbandamento. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Vengono pure alla luce bombe, armi, fritolo, esplosivi di ogni genere. Così si attenta alla vita umana, che è un diritto naturale. Si innescono ordigni esplosivi contro le sedi di partiti, di sindacati, di cooperative, col proposito di intimidire. Il propellente per queste imprese banditesche è ancora una volta l'ideologia fascista. Oggi ancora si insiste su questa strada, approfittando dell'inesperienza, ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione, possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi, possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
5: State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
6: State calmi!
5: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori, state all'interno della piazza! Il servizio d'ordine! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! Lavoratori, venite sotto il palco! Il servizio d'ordine, venite sotto il palco! State calmi! Vi preghiamo di venire sotto il palco! Lasciate posto la croce bianca! Venite sotto il palco! Portatevi alla sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! State calmi! Lavoratori! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Lavoratori! Lasciate il passo! Lavoratori! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Passando alla sinistra della piazza vicino al palco! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Invitiamo la folla ad andare in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria!
3: Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, 8 morti, 102 feriti, alcuni gravi, 5 insegnanti, 2 operai, un pensionato, Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottate, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambata. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo, quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti sotto i portici della piazza c'è chi ha messo poco prima un ordigno di alto potenziale. Alla fine moriranno tutti sul colpo, nel giorno in cui dalla polvere nera e giallastra c'è chi vede perfino volare in alto una bicicletta. Va su verso il cielo, sembra uno strano mostro di metallo. Si alza oltre lo sguardo delle persone, poi si schianta sull'asfalto. Franco Castezzati è la memoria di questa strage in tempo di pace, mi disse un giorno. Pioveva parecchio e questo aveva impedito che ci fosse una grande partecipazione. Per non lasciare le persone in una situazione di disagio, avevamo deciso di cominciare puntualmente alle 10. Io iniziai a parlare dal palco in uno stato d'animo che rifletteva quello della città, che subiva da mesi attentati anche limitati alle cose. Quel giorno fu la prima volta che l'attentato colpì tragicamente la gente. Ricordo di aver visto prima di tutto una specie di nube e subito dopo l'esplosione. Contemporaneamente ho visto volare gli striscioni, le bandiere e ho capito subito che era accaduto qualcosa di molto grave. Dal palco ho visto la piazza ribollire di rabbia, ansia, dolore, paura e in quel momento ho capito una cosa: dovevo controllare la situazione. Giungevano le voci più disparate, c'era uno stato di tensione emotiva. Il problema più importante era dire alla gente cosa dovesse fare. Avevo già avuto un'esperienza traumatica durante la resistenza. Ricordo una volta ero prigioniero e ci obbligarono ad assistere ad una fucilazione. Pensavo fosse stata l'esperienza peggiore della mia vita, ma sbagliavo. Questo attentato è stata la cosa peggiore. Può darsi che oggi io sia più fragile di quando ero giovane, non lo so. So che certamente la cosa che mi ha segnato per sempre. Da quel palco di Brescia la vita di Franco Castrezzati non è più rimasta la stessa. Ha seguito, fino al giorno della sua morte, tutti i passaggi delle inchieste, con la speranza che si facesse piena luce sugli esecutori e sui mandanti della strage.
6: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera. Fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato, proprio perché pioveva, a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. A un certo momento stavo dicendo proprio a Milano e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
7: Milano al...
8: Compagni e amici, state fermi! Calma!
6: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là, c'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CIS nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il Consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così, è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente, abbiamo incominciato subito. Sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio.

0: Abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
1: La bomba di Piazza della Loggia a Brescia scoppia nel mezzo della crisi economica e di forti tensioni politiche. Nel 1974 è in atto una profonda recessione conseguente alla crisi petrolifera dell'anno precedente. Sono i giorni del duro scontro politico sul divorzio. Da un lato c'è la Chiesa, le componenti di destra della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale. Contro di loro sono schierati tutte le forze, incluso il PC, il PSI, i settori laici della politica italiana, la sinistra democristiana. Quella di Piazza della Loggia è una strage che colpisce obiettivi precisi, nemici politici. A Brescia saranno sindacalisti, studenti, operai che protestano contro la violenza e gli attentati fascisti. Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni, Livia Bottardi Milani, 32 anni, Euplo Natali, 69 anni, Luigi Pinto, 25 anni, Bartolomeo Talenti, 56 anni, Alberto Trebeschi, 37 anni, Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni, Vittorio Zambada, 60 anni. Sono tutti antifascisti, non obiettivi comuni, come è accaduto il 2 agosto dell'80 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Sono militanti sindacali, non agricoltori impegnati nei loro affari nella banca di Piazza Fontana a Milano, non passeggeri dei treni Italicus e del Rapido 904. Per scoprire, autori e mandanti della strage di Brescia, vi sono lunghi, lunghissimi anni di inchieste, indagini e istruttorie. Un ordigno contro un nemico è sempre un movente nascosto e uno alla luce del sole. Gli investigatori che entrano nell'abitazione di Carlo Fumagalli del gruppo MAR già intravedono il movente quando sequestrano gli atti di una vera e propria dichiarazione di guerra. È scritto: Milano, 7 maggio 74. SAM, Avanguardia Nazionale Potere Nero, dichiarano ufficialmente guerra allo Stato e al bolscevismo. Le ostilità inizieranno a partire dalle ore 24 di oggi, mediante attentati alle principali reti ferroviarie aeree, attacchi di comando alle sedi di partiti di sinistra colpevoli dell'attuale stato di cose in cui si trova oggi il decaduto Stato italiano. Carlo Fumagalli, originario di Como, milanese di adozione, partecipa alla resistenza con il nome Jordan. Ha precedenti penali per bancarotta e una lunga serie di truffe. Intende combattere il sistema dall'esterno e fonda il MAR, Movimento di Azione Rivoluzionaria, una sigla che opera nella galassia della destra eversiva. Organizza attentati contro i tralicci dell'alta tensione in Valtellina. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia partono da lontano. La prima fase di istruttoria inizia il 14 giugno 1974 e termina il 17 maggio 1977. Il sostituto procuratore di Brescia, Francesco Trovato, chiede il rinvio a giudizio di 30 persone, tra cui Ermanno Buzzi, imputato della strage di Piazza della Loggia. La richiesta viene accolta dal giudice istruttore Domenico Vino, che dispone il processo contro gli imputati davanti alla Corte di Assise di Brescia. Siamo al 2 luglio del 79. Ermanno Buzzi viene condannato all'ergastolo. 10 anni e 6 mesi sono inflitti ad Angiolino Papa. Buzzi e Papa vengono ritenuti gli esecutori materiali della strage. Sono assolti tutti gli altri imputati del reato di strage. Ferdinando Ferrari, condannato a 5 anni per la detenzione dell'ordigno esplosivo che provoca la morte di Silvio Ferrari. Marco De Amici viene condannato con Pierluigi Pagliai per il trasporto dell'esplosivo di proprietà di Silvio Ferrari da Parma a Brescia. Ma siamo alla vigilia del processo di appello. Ermanno Buzzi viene trasferito improvvisamente nel carcere di massima sicurezza di Novara,

0: dove sono reclusi i più importanti leader dell'eversione nera. Il primo giorno Buzzi si rifiuta di uscire per l'ora d'aria, il giorno successivo esce dalla sua cella e nel cortile del carcere viene ucciso da Mario Tutti e Pierluigi Concutelli, strangolato con lacci di scarpe. La prima parte del lungo iter giudiziario sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia prosegue con questa scansione di date tra assoluzioni e lievi condanne. 2 marzo 1982, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia conferma le assoluzioni della sentenza di primo grado e assolve Angiolino Papa per non aver commesso il fatto. Per Marco De Amici la pena viene ridotta a 3 anni e 4 mesi. 30 novembre 1983. La Corte di Assise e di Cassazione annulla la sentenza della Corte d'Appello per difetto di motivazioni e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. 19 aprile 1985. La Corte di Assise d'Appello di Venezia pronuncia una nuova sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per tutti gli imputati, mentre conferma la condanna per Marco De Amici. . 25 settembre 1987, la Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, rigetta i ricorsi contro la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Venezia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiamo ancora l'inchiesta e i tanti, troppi processi sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 1974.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 26 minuti.
3: Radio Podcast. Il meteo.
4: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Per la strage di Brescia i processi si dilungano nel tempo senza arrivare ad una certezza. 23 marzo 1984 inizia la terza istruttoria che termina il 23 marzo 1986. Il giudice è Giampaolo Zorzi. L'inchiesta è ora divisa in due tronconi, Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanov. Vengono rinviati a giudizio mentre vengono stralciate per la prosecuzione delle indagini le posizioni di Marco Ballanna, Giancarlo Rognoni, Luciano Bernardelli, Fabrizio Zani, Marilisa Macchi. Corte d'Assise di Brescia, 23 maggio 1987. Assoluzioni per insufficienza di prove per Ferri, Latini, Stepanov. Corte di Assise d'Appello di Brescia, 10 marzo 1989. Gli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto. 13 novembre 1989. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di appello che risulta a questo punto definitivamente confermata. Il termine previsto dalla riforma del processo penale quindi si esaurisce. Il giudice Giampaolo Zorzi conclude l'istruttoria nei confronti di Marco Ballanna, Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Bruno Luciano Bernardelli e Marilisa Macchi, tutti imputati di concorso in strage e detenzione di armi. Il giudice accoglie la richiesta di proscioglimento degli imputati per non aver commesso il fatto. Accoglie la richiesta del pubblico ministero di stralcio degli atti relativi alla mancata rogatoria in Argentina di Gianni Guido e alla testimonianza di Maurizio Tramonte, uomo dei servizi di sicurezza. 10 ottobre 1993, le dichiarazioni rilasciate da Donatella Di Rosa aprono un nuovo filone d'inchiesta. L'istruttoria passa nelle mani dei sostituti procuratori Roberto Di Martino e Francesco Piantoni. Da quei profondi fallimenti si istruiscono le inchieste, si mettono a verbale le testimonianze di chi agisce all'interno delle organizzazioni eversive degli apparati dello Stato, si formano nuove ipotesi. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia e quella di Piazza Fontana a Milano sono collegate tra loro, non solo per la presenza di alcuni indiziati, Delfo Zosi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti, Gherin Serac. Il principale accusatore è Carlo Di Giglio, militante di Ordine Nuovo e fiduciario dei servizi segreti americani, esperto di armi ed esplosivi. È il 31 gennaio 1996, davanti ai giudici, parla proprio Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo neofascista Ordine Nuovo e dagli anni 60 anche referente dei servizi segreti americani di stanza nelle basi di Verona e Vicenza. Dice ai giudici: seppi nell'agosto 1974 che nel mese di aprile vi era stata un'importante riunione in una trattoria di Rovigo, città che era un po' il feudo di Carlo Maria Maggi. A questa riunione, oltre a Maggi, erano presenti i camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia. Fu presa la decisione di colpire le sinistre, in quel momento erano forti e secondo un sistema simile al ballottaggio furono estratti i nomi di quelli che dovevano agire e il loro capo. Secondo quanto mi disse Soffiati, furono ancora scelti Zosi e i Mestrini. Lo associai immediatamente al racconto di Marcello Soffiati alla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Siamo il 19 aprile 1996 e il collaboratore di giustizia Carlo Di Giglio racconta nuovi particolari e dice: a questo punto intendo riferire una circostanza che mi sembra di una certa importanza. Circa 10 giorni prima della strage di Brescia eravamo a tavola presso la trattoria di Colognola. Io, Bruno e Marcello Soffiati, Sergio Minetto, Carlo Maria Maggi. Così Maggi disse che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grande attentato terroristico. L'altra figura chiave della nuova inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia è Martino Siciliano, ordinovista. Diventa uno dei più importanti collaboratori di giustizia della destra eversiva. In molti verbali racconta i piani, gli esecutori, i mandanti della strage di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia. 4 anni di strategia della tensione. Accusa in particolare Delfo Zosi. Dopo le confessioni, Siciliano torna a Milano per deporre il processo di Piazza Fontana. È il 20 settembre 2000, ma quel giorno si dilegua. Scrive però una lettera al suo legale per spiegare che il suo è un atto di protesta per i pochi quattrini che lo Stato gli offre per la sua collaborazione. Nell'aprile 2002 Siciliano invia ai magistrati un memoriale per scagionare Delfo Zosi, ex ordinovista che vive in Giappone con il nome di Roy Hagan, accusato di aver fornito l'esplosivo per la strage di Brescia. Siciliano ritratta tutte le sue dichiarazioni relative alla strage, ma si dice disponibile a farsi interrogare per rogatoria in Francia oppure in Colombia. Siamo nel giugno 2003 e arriva il colpo di scena. I carabinieri del ROS lo arrestano a Milano su ordine di custodia cautelare della magistratura bresciana. I magistrati hanno da mesi intercettato le sue conversazioni. Il pentito racconta ad un certo punto di Giuseppe Fisanotti di aver ricevuto, fin dal 1997, compensi da Delfo Zordi. Ricorda che al processo per la strage di Piazza Fontana non si è presentato perché Zordi gli aveva promesso $500,000. I giudici lo scacciano per decorrenza dell'ordine di custodia cautelare. Sigiliano invece fugge in Francia e vive da latitante. Durante gli interrogatori a Siciliana, l'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto Roberto Di Martino e dal sostituto Francesco Piantoni comprende l'effettivo coinvolgimento dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo e i ruoli di Delfo Zordi, Carlo Maria Maggi, ex ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, Gian Gastone Romani, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti e Ermanno Buzzi. Nel novembre 2003 giunge il via libera da parte della Cassazione all'arresto di Delfo Zordi. In precedenza, per ben due volte, la Cassazione aveva annullato con rinvio la misura cautelare richiesta dal GIP di Brescia, disponendo che fossero riascoltati alcuni testi, tra i quali il coimputato Maurizio Tramonte, uomo dei servizi. Nel marzo 2004, però, la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve i tre principali imputati nella strage di Piazza Fontana. Zordi, Maggi e Rognoni, in primo grado, erano stati condannati all'ergastolo. Sentenza poi confermata dalla Cassazione. Il processo per la strage di Piazza Fontana si basa in gran parte sulle dichiarazioni di Carlo Di Giglio e Martino Siciliano. Dall'inchiesta sulle stragi di piazza della Loggia a Brescia emerge anche la documentazione relativa ad una sorta di servizio segreto parallelo, detto noto servizio. Il giudice di Milano, Guido Salvini, per la strage di Piazza della Loggia al Tribunale di Riesame di Brescia chiede l'arresto di Delfo Zordi, ex responsabile di Ordine Nuovo nel Veneto e ora imprenditore in Giappone. I giudici di Brescia ritengono Zordi uno degli organizzatori dell'attentato dopo che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai PM Di Martino e Piantoni contro un primo pronunciamento ostile all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale di Brescia invece ha respinto la richiesta di arresto per Maggi a causa della sua grave condizione di salute, mandando invece in carcere l'uomo dei servizi, Maurizio Tramonte. Tra gli indagati spiccano altri nomi eccellenti: il generale dei carabinieri Francesco Delfino, all'epoca dei fatti capitano a Brescia; Pino Rauti, per anni a capo del movimento Ordine Nuovo ed esponente del Movimento Sociale Italiano; il professor veneziano Arturo Francescani Sartori; I Félix Marie Guillot, noto anche come Guérin Serac, capitano dell'esercito francese in Indocina Algeria, poi disertore militante dell'OAS, responsabile di Aginterpress, un centro di spionaggio della CIA in Europa. La prima udienza si tiene il 25 novembre 2008. Il 21 ottobre 2010, dopo circa 5 giorni e mezzo di ricostruzione delle accuse, i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta formulano l'accusa di concorso in strage per tutti gli imputati, ad eccezione di Pino Rauti, per il quale la stessa accusa chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, pur sottolineando la sua responsabilità morale e politica per la strage. Il 16 novembre 2010 la Corte d'Assise emette la sentenza di primo grado della terza istruttoria, assolvendo tutti gli imputati con la formula dubitativa di cui l'articolo 530,2 del codice di procedura penale, corrispondente alla vecchia formula dell'insufficienza di prove. Oltre alle assoluzioni di Maggi, Delfino e Rauti, I giudici dispongono il non luogo a procedere per Maurizio Tramonte per intervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia e revocano la misura cautelare nei confronti dell'ex militante di Ordine Nuovo Delfo Zoti. Il 14 aprile 2012 la Corte d'Assise d'Appello conferma l'assoluzione per tutti gli imputati, condannando le parti civili addirittura al rimborso delle spese processuali, tuttavia indicando la responsabilità di tre ordinoviste ormai defunti, Carlo Di Giglio, Ermanno Buzzi, Marcello Soppiati. Il 21 febbraio 2014 la Corte di Cassazione annulla le assoluzioni di Maggi e Tramonte, conferma quelle di Zorzi e Delfino. Viene così istituito un nuovo processo d'appello contro Tramonte e Maggi. Il 22 luglio 2015 Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi vengono condannati in appello all'ergastolo e il 20 giugno 2017, due anni dopo, la Cassazione conferma in via definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Maggi e Tramonte. Dopo la condanna, Tramonte cerca rifugio in Portogallo, ma poi viene estradato in Italia. Il 13 maggio 2022 si verifica un altro nuovo colpo di scena. La difesa di Maurizio Tramonte presenta una istanza di revisione del processo. Non sarebbe l'ex collaboratore del SID, l'uomo ritratto in una fotografia scattata in piazza della Loggia al momento della strage. La Corte d'Appello, presidente Giulio De Antoni, dapprima accetta di istruire un nuovo processo per Fonte Tritone, poi il 5 ottobre 2022 rigetta la revisione condannando Tramonte al pagamento delle spese processuali. E lo stesso giorno la Procura di Brescia chiede rinvio a giudizio per concorso in strage per quelli che ritiene gli esecutori materiali dell'attentato, cioè Marco Toffaloni e Roberto Zorzi. Entrambi veronesi, ai tempi dell'eccidio gravitavano nell'orbita di Ordine Nuovo, oggi Toffaloni vive in Svizzera e Zorzi negli Stati Uniti. Cosa resta della memoria sulla strage di Brescia? C'è quella dei familiari delle vittime come Mario Milani, che in piazza della Loggia ha lasciato sua moglie Livia.
5: Essere in un'area di tribù, tu assisti a una delle cose più che è il concetto di demenza, e quindi il concetto va insieme. E cioè ti devi portare all'idea che colui che è imputato non è un colpo, e devi costruirti l'idea della sua responsabilità attraverso il confronto. Nel processo c'è lo specchio, o potrebbe esserci lo specchio in cui una società, non dico ideale, ma una società democratica aperta dovrebbe trovare le sue nella capacità di ascolto e quindi attraverso l'ascolto analizzare le proprie convinzioni, ascoltare la parte della difesa, quindi l'altro punto di vista, può portarti a rivedere il tutto. Quando una persona è stata condannata, dopo incomincia quel periodo che dovrebbe rientrare nell'ordine dell'articolo 26 e che pone quindi il tema della condanna come un periodo in cui il soggetto condannato gli viene assicurato uno spazio in cui può portarsi a rivedere se stesso e quindi anche ad assumere le proprie responsabilità, a riconoscerle. Ecco, io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali, perché implica intanto che quell'idea fondamentale che le persone possono cambiare e che noi dobbiamo avere, sapere esprimere in esse, ad esse, la fiducia di questa possibilità di cambiamento. Anche la vittima nell'ambito di un processo non deve partire col presupposto che l'imputato è già condannato. Il processo in sé queste risposte non me le può dare invece nel senso che appunto quello è lo spazio in cui il soggetto in sé deve pensare, ma io posso anche incominciare a chiedere ma chi è il suo volto, che cos'è la sua storia, che cosa. E quindi attraverso questo cercare di rispondere alla domanda perché l'hai fatto. Questa violenza esprime anche delle domande alle quali la società deve, non posso rispondere, non restare nella dimensione vittimaria, ma ma pormi le stesse domande che un qualsiasi altro cittadino democratico avrebbe dovuto. Ed è per questa ragione che nascerà la Casa della Memoria. E la nemicità a volte è strettamente connessa ad una identità tua profondamente vissuta come totalità. E non ci rendiamo conto che la violenza è in primo luogo rottura delle reti. E quindi andare in rapporto con loro, con chi ha commesso quella violenza, per me è stato importante, ripeto, proprio perché per rendermi conto che la possibilità che una persona ripensi criticamente alle proprie scelte, se ne accorga, le misuri, è diventato un processo fondamentale, che anche in loro c'era una sofferenza reale. Quindi erano due sofferenze prodotte da un gesto, ma dentro le quali era ancora possibile non escludere la fiducia nei confronti dell'uomo, in quanto ti pone nella necessità di guardare Dio sempre, in qualsiasi momento, di non abbassare. Questo non significa che tu perda o debba rinunciare, ma semplicemente che la mia identità mantengo nel confronto dell'altro, posso supporlo nell'omelia dei giorni funerali, dire anche, beh, non dimenticare. Questo elemento determina uno, perché diranno che questo non è il modo. E invece io credo che a distanza di quella frase io me la sono sempre, come dire, ha continuato a risuonarmi dentro. Perché Caino è anche colui che commette quell'atto, ma è anche colui che corre ad una riparazione, costruendo la città e accogliendo la città e quindi ricostruendo. E questo è stato per me sempre un eco, pur nella mia non credenza, che mi ha sempre segnato in.
0: E c'è la memoria dei giornalisti come Giancarlo Feliziani, che alla strage di Piazza della Loggia di Brescia ha dedicato un bel libro, Lo Schiocco.
6: Le stragi nere in Italia sono abbastanza dimenticate, oltre che quasi tutte senza colpevoli. E la strage di Piazza della Loggia forse lo è ancora. Le persone che lì sono morte erano persone consapevoli, nel senso che erano andate lì ad una manifestazione politica, una manifestazione antifascista, con il clima che c'era peraltro in quegli anni. 10 giorni prima, nei pressi del centro proprio della città di Brescia, era esplosa una bomba che un ragazzo stava trasportando su un motorino, quindi il clima era particolarmente teso, e quelle persone sono andate lì, come dire, qualcuno ha detto, insomma, in fondo se lo sono cercato, ecco, e quindi non c'è molto da leggere attorno alla strage di Brescia. Io comunque ho voluto fare un'operazione che non è quella, la strada giudiziaria. Avrei potuto mettere in fila tutto quello che si è scritto, si è detto nei processi, nelle 4 istruttorie, gli 8 procedimenti giudiziari, le montagne di carte che non hanno portato a nulla, come sappiamo. Però io ho cercato di prendere un'altra strada, che è quella delle vittime. In fondo poi la strage è un attimo, un secondo, cioè tutto un prima e tutto un dopo.
0: Si riparte di nuovo con grande coraggio, cercando un indizio, una prova che possa portare giustizia piena e certa ad una delle più gravi stragi che ha insanguinato il nostro paese, perché nulla vada mai dimenticato.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: le 16:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 17 e due minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E questa sera con noi abbiamo Don Gianluigi Frova, benvenuto.
4: Grazie a voi e buonasera a tutti.
2: Allora, intanto vi racconto chi è Don Gianluigi Frova, milanese, prete da 41 anni, per 16 anni prete in oratorio, per 8 rettore in 3 collegi arcivescovili, per 17 anni parroco, da sempre capo e assistente scout, attualmente responsabile insieme ad una coppia di sposi della pastorale familiare della diocesi di Milano e parroco a Milano. Allora Don, innanzitutto la prima domanda che necessariamente devo farle è: perché oggi è venuto qui? Perché ha deciso di confrontarsi su un tema così delicato come quello dei detenuti? Perché ha scelto di cimentarsi con questa esperienza radiofonica? Che motivazione interiore l'ha spinta?
4: Perché ho conosciuto anni fa il professor Aparo e ho trovato una ricchezza umana inimmaginabile. E quindi poter raccontare, poter confrontarmi ancora con lui, la ritengo una risorsa preziosa.
2: Don, lei riesce a distinguere o ritiene utile distinguere tra un delinquente e un comune cittadino?
4: In prima battuta no, sono persone umane, però su alcuni ragionamenti occorre distinguere, però con la stessa superficialità con la quale si distinguono uomini e donne, piccoli e grandi, persone religiose e non religiose. Sono tutte persone umane. Poi per affrontare un discorso conviene analizzare le circostanze che uno vive, però non deve essere un marchio sulla persona.
2: Prof, ma lei perché ha deciso di confrontarsi quest'oggi con Don Gianluigi? Che cosa l'ha spinto? Noi sappiamo, noi che la seguiamo in questa trasmissione, sappiamo del fatto che lei è un laico, se non un vero e proprio ateo. Quindi che cosa l'ha spinta a confrontarsi oggi con un prete?
3: Francamente il fatto che tutte le volte che ci siamo incontrati, la prima è stata in occasione dei fratelli Karamazov nel carcere di Bollate, tutte le volte che ci siamo incontrati ho sempre visto, gli ho sempre sentito dire cose così profonde, così stimolanti, così utili per quello che è la mia lettura dell'essere umano, che confrontarmi con lui, lui religioso e io disgraziato, per me è un gioco, è entusiasmante.
2: La ricchezza del divino che in qualche modo scende fino a noi e ci permette di essere vicini. Senta Don Gianluigi, le voglio fare sentire, e lo chiedo al nostro Peter Bescapè, un brano di una fiction che è andata in onda sulla Rai, credo anche su TV2000, che ha raccontato la vita di Don Peppe Diana, che è stato ucciso dalla camorra. Don Peppe è in questo caso interpretato nel film da Alessandro Preziosi. Allora vorrei farle sentire questo breve audio e poi interrogarla, farle una domanda su ciò che dice Don Peppe Diana.
5: Dio, non voglio sapere se esisti, voglio sapere da che parte stai. Basta con le vittime innocenti. Siamo noi che dobbiamo dire a questa gente che non si può essere dei buoni cristiani e ammazzare dei poveri ragazzi. Noi esistiamo, noi siamo vivi. Non è più tempo di tacere. Dobbiamo liberare il nostro futuro. Perché se la camorra perde, è tutta la gente onesta. onesto che vince.
6: Pensammo pure a sistemare il prete, perché dopo quello che ha fatto in chiesa davanti a tutti quanti deve capire quello che si può permettere e quello che non si può permettere.
2: Allora, ha sentito Don Gianluigi, se perde la camorra vince la gente comune, dice Don Peppe Diana. Lei si è fatta un'idea di che cosa possa portare una persona a comportarsi da delinquente?
4: Non oso rispondere perché non ho gli elementi, perché è talmente complesso il quadro che qualsiasi risposta sarebbe riduttiva. Intanto, a proposito della frase di Don Peppe Diana, si potrebbe rovesciare: se vince la gente comune perde la camorra, perché credo che prima occorra ricostruire le coscienze. E allora si sgretola l'appartenenza, la si sgretola dall'interno. Pretendere di ripulire e dopo formare le coscienze è illusorio.
2: Ma per lei cos'è il male, quindi?
4: Il male sono alcuni comportamenti sbagliati, però se vogliamo il male è il vuoto di bene, che è più spaventoso del gesto che viene compiuto. Il vuoto di bene significa che la persona non ha davanti nessuna prospettiva, nessun segno più, e allora è abbandonato in mezzo all'oceano, vagando con il nulla di fronte. Da qui poi può nascere il male.
2: Senta, sai che io sono un cattolico, spesso mi interrogo su questa questione. Se noi in qualche modo siamo lo specchio di Dio, perché siamo suoi figli, e quindi diciamo noi abbiamo un pezzo di Dio dentro di noi, ma siccome noi siamo capaci anche del male, di quel vuoto di cui parlava lei, che cos'è Dio? Perché io mi interrogo sul perché io sono una persona che a volte ha anche dei pensieri così negativi. Lei saprebbe darmi una risposta? Glielo chiedo da fedele, diciamo, da persona che si confronta col senso della cristianità, no? Però mi domando, questo pezzo di me che comunque è peccatore, è comunque un soggetto che può anche fare del male, da dove viene se noi siamo figli di Dio?
4: Questa è una domanda che fin dai primi tempi della Chiesa ha fatto scandalo. Perché un battezzato, uno che ha scelto Dio e che è stato scelto da Dio, può peccare? Questo li ha scandalizzati, perché sembrava inconcepibile la cosa. Io risponderei che l'uomo è libero e quindi può sbagliare, può orientarsi al male, ma la sua libertà gli è data per orientarsi al bene. Laddove sceglie il vuoto, si autodistrugge. E Dio chi è? Dio è colui che gli sta accanto, nell'uno e nell'altro caso. Per cui l'uomo è affidato alla propria libertà, alla propria scelta. Se vogliamo, è anche un po' figlio della propria storia, che rischia di ingabbiarlo, in una cultura nella quale l'altro non è più visto come una persona umana, perché esiste solo il mio io che mi ha racchiuso. Il termine gabbia è un sinonimo. Il termine cattivo letteralmente vuol dire captivus, preso, rapito dal male. Dio è colui che non ti abbandona mai, è quello che ti cammina accanto, quindi ce l'hai dentro ma è altro da te, ed è pronto a riorientarti.
2: Professore, quello che ha appena detto Don Gianluigi mi riporta a quello che lei spesso dice, cioè coloro i quali dopo aver commesso dei reati diventano detenuti, vengono portati in carcere, devono imparare a saper disporre della propria libertà. E sì, quindi è quello stesso cammino di cui parlava Don Gianluigi, cioè lui ha detto Dio ci deve aiutare a scegliere di non essere rapiti, il captivus di cui diceva, a non essere rapiti da quel vuoto che ci porta poi a commettere il male, e Dio è quella presenza che ci aiuta a non commettere il male, ad avvicinarci, a saper disporre bene della nostra libertà. Lei però ritiene che questo ruolo Dio non ce l'abbia.
3: Sì, e sono pure geloso questa sera, perché cioè, io porto Don Gianluigi Frova qua e tu ti mette a cinguettare con lui, cioè voglio dire, anche io ho bisogno di dire che cos'è per me il male, per esempio, Non è che solo Don Gianluigi Frova.
2: Vabbè. Che cos'è il male, però?
3: Il male per me è l'incapacità dell'essere umano di nutrirsi del bene. E siccome non voglio dire cose diciamo metafisiche, dal mio punto di vista il male è ciò che rimane all'uomo che per una ragione o per l'altra è diventato incapace di trarre gioia dall'amare l'altro, cioè dall'investire sull'altro per farlo crescere, che sembra una cosa quasi cristiana, come la sto dicendo io, invece non è cristiana, ma è semplicemente umana. Quindi Don Gianluigi Frova, cioè io lo amo, ma se lo ami anche tu divento geloso. A scanso di equivoci.
2: Torno un attimo Don Gianluigi, lei rileva una presenza di, diciamo, cattolicesimo, cioè una presenza di cristianità in un uomo laico come il professor Aparo? Perché credo che sia questo poi quello che l'ha affascinata. Anche se lui dice no, io sono un laico, non c'entro niente con la religione, ma c'è una profonda spiritualità. La domanda sottostante reale è poi, è comunque la spiritualità quello che ci permette di arrivare alla parte più profonda di noi? E quindi se non è una relazione con Dio, perché chi usa il logos, chi usa la ragione ritiene che non c'entri Dio, ma comunque il rapporto con la nostra coscienza ha a che fare con la spiritualità. E quindi in qualche modo con ciò che nasce dalla cristianità. Noi siamo cristiani anche qualora non lo fossimo, in un paese in cui c'è il Vaticano, in cui noi siamo pervasi e attraversati dal messaggio della cristianità. Così faccio arrabbiare il professore.
3: Ma tanto io ho la risposta pronta.
2: Però prima sentiamo quella di Don Luigi.
4: Sono troppo prete dentro, adesso do una risposta da prete e farò arrabbiare il professore, magari romperemo l'amicizia.
3: È improbabilissimo.
4: Come tutti i preti, io ritengo che Dio esista e ci sia, anche laddove uno non lo pensa, dove il soggetto stesso pensa di essere ateo, perché comunque è Dio che parla nella coscienza, perché il profondo della coscienza è una nostalgia di chi ci ha creato, e tutti, laddove trovano un briciolo di umanità, stanno riflettendo dentro di sé, come in uno specchio, dice San Paolo, colui che li ha creati. È inevitabile questo. Quindi il professor Aparo non lo sa di essere cristiano, lo aspetto in chiesa per dirglielo.
2: Che bello sentire Dio come nostalgia di chi ci ha creato. Bellissima questa definizione, la trovo molto pregna. Allora, facciamo una cosa, vado ancora da Peter Bescapè, il nostro regista. Allora, vi voglio far ascoltare una canzone che si chiama Per amore del mio popolo, che è stata una canzone dedicata a Don Peppe Diana ad opera del gruppo di Alfonso De Pietro, autore di un CD dal titolo Incantato Civile, che è stato patrocinato tra gli altri da Libera, Avviso Pubblico e dalla Casa Memoria di Peppino Impastato. Vi faccio sentire un pezzo di questo brano e poi voglio subito un commento da parte del professore. Il suo labiano...

0: Ecco, allora, Don Gianluigi, in questa canzone a un certo punto si parla del di scoprire Dio, di portare la croce. Allora, la domanda che le faccio è da che parte sta Dio e come si trova?
1: Grazie della domanda.
2: Cioè, no, ma questo ha deciso stasera di fare solo cose ultra difficili. Vabbè.
1: Ci sono mille strade per conoscere Dio. Possiamo immaginare Dio come una festa che avviene in una stanza con mille porte. Qualunque porta può avere accesso a Dio. La bellezza è una strada di accesso a Dio. I sacramenti, la parola di Dio, la carità verso gli altri, l'interiorizzazione. Io scopro da parroco, con l'incontro con mille persone e mille sofferenze, che è l'umanità che ha l'onestà di guardarsi dentro, quel pertugio nel quale posso aiutare la gente a dire: ma rileggi bene la tua storia, c'è come una mano invisibile in certi momenti. Forse quello è il profumo di Dio che ti sta accompagnando.
0: Professore, lei è questa mano invisibile, quella che lavora in un carcere e si occupa dei detenuti. La sua mano invisibile diventa poi concreta nel momento in cui lei obbliga, perché lei più volte ha detto: io non è che chiedo, pretendo che i detenuti imparino ad essere responsabili e imparino a rispondere delle cose che fanno, ad averne coscienza e ad essere quindi responsabili. È una sorta di mano che lei mette sulla coscienza di queste persone con un lavoro di gruppo per insegnare a questi ragazzi a ritrovare se stessi e a poter disporre della propria libertà.
2: Tanto per incominciare, non è una mano invisibile, perché sennò sarei una specie di truffatore, uno che si nasconde. Quindi non è invisibile, è visibilissima. Dopodiché si sa che anche le cose visibili tengono dentro degli aspetti, dei semi, degli stimoli che non sono immediatamente riconoscibile, però la mia mano è visibile, no, invisibile. Detto questo, sempre a proposito di Don Gianluigi Frova, la storia della nostalgia ha colpito anche me, e che a me piace come parla lui. La nostalgia di Dio, dice, che c'è anche in me. Certo, io riconosco in me la nostalgia dell'universo dal quale provengo, e la mia azione tenta di essere coerente con il fatto che ho questa aspirazione, cioè l'aspirazione ad essere, diciamo, sufficientemente degno dell'universo dal quale provengo, che poi l'universo

0: Mi commenta anche lei la frase di Don Peppe Diana? Cioè Don Peppe dice ad un certo punto: se noi riusciamo a sconfiggere la camorra, allora vince la gente comune. Don Gianluigi ci ha detto: potremmo rovesciarlo, questo concetto. Se la gente comune vince con la sua presenza, perde la camorra. Però vorrei una sua valutazione su questa posizione che ha preso sia Don Gianluigi ma anche Don Peppe Diana, perché la domanda sottostante poi è: come si sconfigge la camorra?
1: Sì, ma da questo punto di vista io sono gravato, sgradevolmente gravato dalla sfiducia. Cioè io non ho fiducia in un essere umano che diciamo così, principalmente guidato dall'obiettivo del bene, per cui la camorra, la mafia, eccetera, le considero espressione dell'essere umano e in particolare di quella mediocrità che caratterizza l'essere umano e lo caratterizza, come dicevo prima, tanto più quantomeno l'essere umano è in grado di trarre profitto, diciamo così, dal bene, per dirlo in una parola. Ma il bene per me significa capacità di investire le proprie energie per evolversi e far evolvere. Quindi dal mio punto di vista il mafioso, il camorrista è una persona e la sua è una organizzazione che essendo incapace di godere della crescita propria e altrui ricorre all'abuso e al potere, perché è la forma di godimento alla quale si riesce a fare riferimento.
0: Ecco, il professore parla di evoluzione. Don Gianluigi, questa evoluzione nasce anche da una forma di partecipazione, a volte anche proprio di volontariato da parte di tante persone che decidono di occuparsi dell'altro da sé, e lo fa riattivando quei rapporti che probabilmente si sono inariditi all'interno di chi ha cominciato a delinquere. Chi delinque spesso non riesce più ad avere un rapporto autentico e sincero con se stesso e con gli altri. Partiamo da qua.
2: Un po' tutti abbiamo questa difficoltà. Chi è più ingabbiato e chi lo è meno. Suppongo che chi sia dentro in questo clima di criminalità faccia ancora più fatica, perché il muro che ha davanti a sé, da cui intravede lo spiraglio del bene, è sempre più spesso, oltre ad avere la pressione di un contesto intorno che lo minaccia o lo blandisce. Però il cammino di chiunque, che deve riuscire a ritrovare uno sguardo equilibrato per vedere dove sta la verità di se stesso, non è un cammino facile, ma è il cammino di una vita intera. In realtà non è solo un passaggio, è l'evoluzione di un essere umano che con la sua libertà deve trovare sempre più se stesso. E questo avviene nella relazione con l'altro. Quanto più l'altro riesce a innescare un meccanismo per cui tu solleciti la parte buona di te, tanto più questo altro è un tuo maestro, è un tuo mentore e ti rende migliore. Questo è ciò che il cristianesimo lo definisce amore.
0: Allora, prima di chiudere, proprio un minuto, le chiedo: l'uomo sceglie il male o giunge al male in conseguenza di qualcosa che lo mette su quella strada?
2: Sicuramente sì, comprese delle tentazioni interne, non sono solo indotte dall'esterno. Però in qualsiasi condizione c'è sempre un margine di libertà nella sua scelta, che gli dà la responsabilità di ciò che compie, ma nello stesso tempo gli dà la possibilità di uscire da quel vincolo. Il fondatore dello scautismo, Baden Powell, pensando ai ragazzi, anche a quelli più disgraziati, diceva: in tutti c'è almeno un 5% di bene, e l'educazione deve cercare di tirare fuori questo. Se invece del 5% è molto di più, tanto meglio.
0: Prof, vuole dire qualcosa prima di andare in pubblicità?
1: Dico che l'unica differenza, che però spero che possa essere utile, che colgo io da quello che ha detto Don Gianluigi, è che dal mio punto di vista riguarda la responsabilità dello Stato e delle istituzioni.

0: cioè in buona sostanza l'essere umano, sono d'accordo con Don Gianluigi, ha comunque un margine, piccolo o grande, di scelta, ma questo margine le istituzioni hanno la responsabilità di coltivarlo e ampliarlo affinché l'uomo possa scegliere di costruire invece che di distruggere. Occorre uno Stato e occorrono delle istituzioni che allarghino lo spettro delle scelte possibili che vanno in direzione della costruzione.
1: Pubblicità.
2: Sono le 17 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, l'ultimo tema che noi abbiamo trattato era quali sono le condizioni con cui l'uomo sceglie o giunge al male. Adesso invece però a entrambi i miei ospiti voglio raccontare come l'uomo, l'essere umano, possa invece scegliere il bene. Vi faccio sentire una persona, è un imprenditore, lui si chiama Massimo De Donno, è il fondatore di una società che si chiama Genionet, si occupa di formazione e apprendimento e lui ha scelto di portare i suoi ragazzi, i suoi formatori all'interno del carcere di San Vittore. Benvenuto Massimo.
5: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Allora Massimo De Donno, partiamo da qui, perché lei ha scelto di portare la sua azienda all'interno del carcere di San Vittore in una forma naturalmente di volontariato? Cosa l'ha spinta a questa scelta?
5: Allora, l'idea è nata da una convinzione, diciamo, molto semplice. Il carcere deve certamente essere un deterrente, ma dovrebbe essere soprattutto un luogo di recupero e di rieducazione. Se il carcere diventa soltanto un ambiente di detenzione senza un vero lavoro di ricostruzione della persona, rischia di essere più che sbagliato, secondo me, inutile. Mi occupo da molti anni di apprendimento e di sviluppo cognitivo e mi sono sempre chiesto se gli strumenti che insegniamo potessero funzionare anche in contesti, diciamo, molto difficili. Il nostro metodo negli ultimi anni è stato arricchito da ricerche sui fondamentali dell'apprendimento sviluppate dal TIMSS per capire del CNR, che lavorano proprio sull'attivazione dei processi cognitivi fondamentali, quindi comprensione, linguaggio, consapevolezza, capacità di organizzare il pensiero, di esprimere le proprie emozioni. Allora, per me il carcere è stato un banco di prova molto molto interessante, perché un conto è lavorare con persone che investono volontariamente su se stesse per migliorare il proprio metodo di studio, un conto è lavorare con ragazzi che hanno alle spalle magari percorsi scolastici fragili, dei livelli di alfabetizzazione bassi o storie personali comunque estremamente difficili. Il progetto San Vittore è stato reso possibile grazie a 4 dei nostri docenti, persone che ho formato io personalmente, che erano Marta Lieto Magri, Giovanni Broccio, li cito proprio per ringraziamento perché sono stati davvero fenomenali. Andrea Assi, Leonora Spedale, hanno messo gratuitamente il loro tempo e le loro energie per entrare in carcere e fare formazione.
1: Aspetti un attimo De Donno, perché la faccio dialogare con Don Gianluigi Frova. Allora, Don Gianluigi, ha sentito questo imprenditore, no? Lui dice a un certo punto io ho sentito che dovevo entrare perché i mezzi con cui potevo, attraverso gli strumenti di cui dispongo, riattivare i processi cognitivi dei detenuti, permetteva loro di esprimere le loro emozioni. Ecco, ritengo che questa sia una cosa molto importante. Come commenta questo sforzo vogliamo definirlo, etico da parte di un imprenditore di supportare chi è in difficoltà? È uno sforzo che potremmo definire cristiano?
6: Ma certamente. Sono ammirato dalla genialità dell'intervento, dove al fine di restituire dignità, dignità di persone pensanti, qualcuno con un metodo nuovo, geniale, li aiuta a ritrovare la parola e a ritrovare anche un meccanismo di pensiero strabiliante.
1: De Donno, l'hanno definita geniale, diciamo, si lega...
5: Un tema, allora.
1: Che cosa l'ha spinta quando lei in qualche modo incontra questi ragazzi, no? Queste persone che hanno commesso reati, e vede che riattivare la loro mente restituisce loro la parola, significa dare un senso alle cose e quindi anche alla propria attività professionale, che diventa qualcosa più di una semplice attività professionale, ha un valore etico, diciamo.
5: Naturalmente devo dire che noi abbiamo scelto, noi parlo insomma di me, dei miei collaboratori, di persone che hanno scelto di credere in questo progetto, abbiamo scelto proprio perché innanzitutto riteniamo che sia un progetto che socialmente ha un valore enorme. Entrare in carcere non è stato semplice, vi dico la verità, perché entrare in una struttura di detenzione è un'esperienza che ti fa percepire molto chiaramente quanto sia forte l'isolamento dal mondo. Noi abbiamo voluto fare le cose al meglio delle nostre possibilità, raccogliendo poi alla fine anche dei questionari dei detenuti. Io li conservo ancora, perché anche se sono passati un po' di anni, uno di loro per esempio ha scritto una frase che mi ha colpito molto, che era: mi ha motivato a imparare molte cose nella vita. Che è una frase nella sua semplicità potentissima, quindi quando leggi una frase così capisci che anche in un luogo difficile si può riaccendere qualche cosa. E allora noi abbiamo cercato di capire se era possibile riaccendere che cosa, diciamo, i processi cognitivi, ed è stata una delle cose più interessanti che abbiamo osservato. In realtà il nostro cervello, no, raramente, diciamo, sto usando proprio una parola molto semplice, è rotto. Molto più semplice è in realtà vederlo come un potenziale che non è magari mai stato allenato o che è stato scoraggiato troppo presto. E molte persone non falliscono perché sono di per sé incapaci, ma perché nessuno ha insegnato loro come si apprende davvero, come si comprende un testo, come si organizza un pensiero, come si può ricordare facilmente un'informazione. E, insomma, questo è stato il lavoro che i miei ragazzi hanno fatto in carcere, e nei questionari, vi ripeto, alcuni detenuti hanno scritto che grazie a degli esercizi che facevano riuscivano a concentrarsi di più, altri che avevano scoperto un modo più semplice, persino divertente, qualcuno ha usato questo aggettivo, no, relativo allo studio. E allora questo significa che si riattivano dei processi mentali che magari erano rimasti inattivi per anni. E c'è anche un punto, secondo me, molto importante, che ha spiegato bene lo scrittore, l'ex magistrato Gianrico Carofiglio: quando una persona non ha parole per descrivere quello che prova, la frustrazione e il disagio rischiano di trasformarsi più facilmente in aggressività.
1: Ecco.
5: Quindi il linguaggio non serve solo a parlare bene, no? Serve per capire se stessi e per poter esprimere i propri bisogni in modo più ecologico possibile. Quindi, ecco, quando aumentano il linguaggio e gli strumenti cognitivi, aumenta anche la capacità di gestire le emozioni e i conflitti.
1: Allora, De Donno, io la ringrazio moltissimo e la faccio dialogare ancora un minuto con il professor Aparo. Professor Aparo, il dottor De Donno sta dicendo: riuscire a restituire o a dare per la prima volta la capacità ad un detenuto di poter esprimere le proprie emozioni, cioè riuscire a dare un ordine a qualcosa che prima non riusciva a trovare libera espressione, diventa uno strumento con cui si lavora o si permette ad un detenuto di lavorare sulla propria coscienza.
0: E sono semplicemente d'accordo, ma puntualizzo che la persona che a partire dai suoi circa 12 anni ha praticato il dialetto, la lingua della delinquenza, non ha bisogno soltanto di esprimere i propri sentimenti, ha anche bisogno di esercitare una funzione. dunque a scanso di equivoci. Sono d'accordo esattamente al mille per mille sulla enorme importanza di mettere il detenuto nella condizione di convertire in parola il sentimento che in altri frangenti è diventato agito, e cioè abuso. Tuttavia questo non è sufficiente, perché la persona che ha acquisito una lingua, che è la lingua dell'abuso, ha bisogno di praticare l'altra lingua, che è la lingua del riconoscimento dell'altro, e ha bisogno di praticare quest'altra lingua esercitando stabilmente una funzione, non solo dentro ma anche fuori dal carcere.
1: Chiarissimo. Dottor De Donno, io la ringrazio molto per essere stato qua con noi. Vuole aggiungere qualcosa prima di congedarsi?
5: Guardi, io innanzitutto sono stato veramente contento di partecipare, perché questo nostro progetto poi purtroppo si è arenato a causa del Covid, quindi abbiamo avuto giusto la possibilità di concluderlo a febbraio del 2020, e poi purtroppo non ci sono state, diciamo, nuove edizioni, nonostante abbia avuto comunque degli esiti molto positivi. Quindi poterne parlare oggi è una cosa molto preziosa, e quindi ringrazio tutti voi. Poi io penso che il lavoro fatto in ogni caso per trasformare i carceri in un luogo di reeducazione sia fondamentale. Sono d'accordissimo con quello che è stato detto. Oltre a, diciamo, a imparare le strutture cognitive per potersi esprimere, chiaramente bisogna proprio imparare un nuovo tipo di linguaggio fatto di parole completamente diverse, di concetti diversi, senza i quali non si può pensare in modo diverso a come si è stati abituati. Quindi mi auguro che possa continuare ancora questo progetto, e noi siamo sempre a disposizione.
1: Grazie ancora a Massimo De Donno. Torno ai due protagonisti che sono qui in studio con me. Allora, Don Gianluigi e Yuri Aparo, voi vi siete conosciuti nel carcere di Bollate lo scorso anno, all'interno di un'iniziativa che parlava, come diceva poc'anzi il professore, dei fratelli Karamazov, che ha messo i detenuti del gruppo della trasgressione a interrogarsi insieme sulla relazione tra i fratelli Karamazov e il loro padre. Che cosa ha ricavato da quella esperienza, Don Gianluigi? Pensa possa essere utile riproporla in carcere? Chi può trarre maggiore beneficio da iniziative di questo genere?
6: Il primo a trarre beneficio sono stato io. Me lo sono posto come proposito quaresimale che il Vescovo aveva suggerito, non di lavorare con Aparo, però aveva detto di dedicare dei giorni a se stessi. Io in quella quaresima ho fatto una specie di corso di esercizi spirituali, perché mi ha restituito una profondità umana attraverso le loro sofferenze e anche la loro storia di tentativo di rinascita, che io poi ritrovo anche in altre situazioni di lutti, di famiglie ferite, di ragazzi in difficoltà. Per cui sicuramente aiuta me e potrebbe aiutare chiunque. Aggiungo che questa non è l'unica frontiera da cui l'uomo può ritrovare l'equilibrio nel valutare le cose. Perché è la stessa esperienza che fa uno che fa volontariato in carcere, nei reparti dove si lotta tra la vita e la morte. Oppure uno che ha a che fare con i bambini, nella loro bellezza. Ci sono questi luoghi delle nostre città che sono delle forze educative, che possono aiutare chiunque, io penso a un giovane che vada a fare volontariato, a dare il giusto peso ai propri problemi e ai propri divertimenti, ma riesce a dare peso alle domande: che senso ha la mia vita? Per chi vivo?
1: Ancora una cosa, Don Gianluigi. Allora, nel suo rapporto col professor Aparo, il professor Aparo ogni tanto fa dei concerti, lui è anche un cantante, ne farà uno il prossimo 17 maggio a Rho, so che lei sarà tra l'altro ospite d'onore, e Aparo propone spesso una canzone stupenda, è una canzone di Fabrizio De André, Creusa De Ma, dove si propone una lettura originale del rapporto tra Dio e il diavolo. De André dice che il diavolo si è fatto il nido in cielo, Dio invece è venuto in terra a montare l'asino, in altre parole a lavorare fianco a fianco con gli altri uomini. Lei come la vede? Questo modo di vedere le cose è un po' blasfemo o le sembra compatibile con le coordinate principali di ciò in cui lei crede?
6: No, non è blasfemo. Tra l'altro De André dire, le canzoni più vecchie mi hanno accompagnato nella mia formazione intellettuale di giovane degli anni 70. Sicuramente Dio è in terra, perché diventando uomo, Gesù si è sporcato le mani con tutta la gamma dell'umanità, per cui è lì con quei pescatori che sono in mare e vedono la luna nuda, come dice la canzone, è nella taverna dove giocano, dove bevono, ma è laddove ci sia qualsiasi lacrima dell'umanità. Non so dove sia il diavolo, ma temo che non sia nascosto in cielo, rifugiato in cielo, che sia dentro nella trama della storia e comprometta. Ma sapere di avere Dio consente di continuare ad avere speranza, perché c'è qualcuno che riesce a dipanare la matassa grazie al nostro, con il nostro aiuto. Noi grazie a lui riusciamo a dipanare un po' di più queste matasse drammatiche della storia.
1: E professore, lei ha creato anche un gruppo musicale dentro il gruppo della trasgressione che porta all'interno delle carceri, all'interno dei teatri, e il prossimo 17 maggio sarà a Rho. Il suo rapporto con i detenuti quando fa musica qual è? Perché la musica è un linguaggio dell'anima.
0: Il rapporto con i detenuti è semplicemente che la musica la fanno quelli che sanno suonare, cioè i miei amici musicisti. I detenuti intervengono tra una canzone e l'altra, collegando la propria esperienza, le proprie aspirazioni e i propri conflitti alla canzone che di volta in volta viene proposta, ivi compresa quella di cui si stava parlando, cioè Creuse de Ma. Quindi i detenuti sono sempre presenti ai concerti, collegando le loro esperienze alle canzoni. Nel caso del diavolo che si è fatto il nido in cielo, chiaramente insomma, è una metafora, dal mio punto di vista poetica, ma anche di grande rilevanza. In che senso? Di André parla, ma questo lo può dire anche un cristiano, del fatto che Dio è quello che sceglie il diavolo è quello che sceglie la comodità, Dio è quello che sceglie il lavoro a fianco dell'uomo. Quindi sostanzialmente il diavolo in cielo si è fatto il nido, vuol dire non che il diavolo sta in cielo, ma vuol dire che il diavolo è quello che invita l'essere umano a scegliere la strada della comodità, cioè la strada in cui l'essere umano, rinunciando alla propria capacità di dare vita e di far crescere se stesso e gli altri, predilige la strada del potere. Invece Dio, notoriamente, anche per me che non sono cristiano, è invece un punto di riferimento che invita a lavorare per evolversi e per riconoscersi nell'altro.
1: Peter, ti chiedo cortesemente di preparare l'ultimo brano musicale, perché lo introduco. Racconta di due fratelli, i Blues Brothers, che dicono che everybody needs somebody to love, ognuno ha bisogno di amare il prossimo, e c'è in questa loro definiscono, nel famoso film si definiscono, in missione per conto di Dio. Fondamentalmente la traccia di questa trasmissione va in questa direzione. Trovo che ci sia una coerenza nel proporre, nel percorso che il professor Aparo e Don Gianluigi hanno fatto, fanno e faranno, qualcosa in comune con questa musica. Due minuti di Blues Brothers. 1, 2, 3, 4.

0: Allora, dicevo, stiamo trattando temi molto delicati. Vado un attimo a domandare sulla base a Don Gianluigi, sulla base della sua fede e in generale della sua Weltanschauung, no? Quali risposte ritiene più adeguate? Ne abbiamo sentito poco fa una, al comportamento di chi sceglie la strada del male.
1: È evidente che come prete, come cristiano, per essere coerente con ciò in cui credo, Gesù Cristo, ma quel 5%, la strada è cercare di innescare la parte sana, le cellule sane che sono nel cuore di chi ha compiuto una trasgressione. Ovviamente occorrerà anche porre dei limiti, perché non bisogna essere ingenui e pensare che solo il bene da solo costruisca. Occorre però una fiducia intelligente, capire dove porre il limite, ma animati da una grande fiducia nella persona, perché lui stesso creda in se stesso.
0: Senta, il riconoscimento dell'altro è qualcosa che punta a un fine ultraterreno, o pensa che possa comportare anche gratificazioni, diciamo, più immediatamente terrene?
1: La tradizione cristiana ci ha insegnato, in modo forse riduttivo, che se mi comporto bene qui avrò un premio di là. È una risposta che ha una grande profondità, ma così è parziale. Allora sto solo di qua. Compiere il bene va fatto perché questo ti aiuta a ritrovare te stesso. L'esperienza di tantissimi incontri, anche con la sofferenza, pian piano mi ha fatto intuire, non so se dal punto di vista psicologico sia corretto, che ciò che l'uomo cerca è la felicità, non c'è dubbio, ma perché cerca la propria identità, cerca di capire se stesso. Chi sono io? Quali sono le mie potenzialità? E il confronto con l'altro ti aiuta a capire meglio chi sei. Così come compiere il bene ti aiuta a capire quali siano le tue potenzialità e la gratificazione che ne viene. Per cui il bene va compiuto perché ti aiuta a recuperare il tuo nome segreto. Poi la fede mi fa dire: c'è qualcuno che ti sta accompagnando per quella nostalgia che dicevo prima. E a questo punto, accompagnandoti, ti prepara il contesto di vita, l'aldilà, in cui scoprirai al 100% la tua identità, perché ti sarà regalata da quel Dio che ti ha amato sempre.
0: Ma prof, condivide?
2: Ogni sillaba.
0: Davvero?
2: Sì, certissimamente sì. Io non mi pongo per nulla la questione di Dio. Quello che io condivido è lo spirito rivoluzionario e costruttivo di Don Gianluigi Frova. Quello che per Don Gianluigi Frova è Dio, per me è la vita. Per me è il fatto che l'uomo si riconosca nell'altro uomo per costruire. E questo è tanto cristiano quanto laico. Ma cioè, Gesù Cristo questo ha detto, e dunque a me non costa nessuno sforzo. Quando Don Gianluigi parla della nostalgia di Dio, io semplicemente al posto di Dio ci metto l'universo e non ho bisogno di cambiare una sola sillaba. Inoltre penso che Dio, se c'è, giudicherà, ma poi perché devo pensare ad un Dio che giudica? Ma chi me la fa fare?
0: Don Gianluigi, prego.
1: Ti posso fare una lezione di catechismo, Yuri?
2: Sì.
1: Il giudizio di Dio, immaginalo come il giudizio di una nonna che ama profondamente il nipotino. Mentre gli dice: guarda che hai sbagliato a rubare la Nutella, ti sta dicendo: io ti amo perdutamente. E allora ti fa trovare la verità di te stesso e dei tuoi gesti. Ma col prevalere del dire: però a me interessi tu. È un giudizio questo, ma è un giudizio che recupera l'uomo, che gli restituisce la sua dignità, la sua grandezza. Allora così Dio giudica, perché è un giudizio con lo sguardo innamorato.
0: Professore, abbiamo un minuto, ma scusi, non è la stessa cosa che fa lei? Quando si relaziona con i detenuti in carcere?
2: Cioè, al di là del fatto che io penso a Dio poco, ma comunque se ci penso, non penso a un Dio che scarta. Ho ben capito e sono completamente d'accordo che l'essere umano ha la responsabilità di scegliere nei termini che ha detto Don Gianluigi, cioè la percentuale di possibilità di scelta è diversa di volta in volta per ciascun uomo a seconda delle condizioni che ha vissuto, dove è cresciuto, però comunque sia, io se penso a Dio, se penso alla vita, penso ad una vita che mi chiede di onorarla. Se penso a Dio, penso ad un Dio che mi chiede di muovermi sulla strada che mi ha indicato. Non penso ad un Dio che appena sbaglio, che tra l'altro tante volte sbaglio anche perché la mia imbecillità è stata determinata dalle condizioni
0: ambientali. Professore, lei è inguaribilmente un cristiano, anche forse a sua insaputa. Allora, la ringrazio per essere stato qua con noi, grazie a Don Gianluigi Frova, grazie a Peter Bescapè, vi ricordo www.giornaleradio.fm per risentire i contenuti, www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net per riascoltare e conoscere tutti i contenuti del gruppo della Trasgressione. Noi potrete risentire questa trasmissione domani alle 20, ci risentiamo poi invece con una nuova puntata sabato prossimo alle 19.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Mercoledì 28 maggio 1980. È una fredda mattina di maggio. Il Gazzettino Padano della RAI anticipa una leggera perturbazione su Milano. Una tipica pioggerellina milanese accompagnata da una consistente diminuzione della temperatura. L'edizione nazionale del giornale radio scandisce i titoli delle notizie della giornata. INAR, nuclei armati rivoluzionari, uccidono a Roma l'agente di polizia Franco Evangelista davanti al liceo classico Giulio Cesare. Il pentito di prima linea Roberto Sandalo coinvolge con le sue confessioni l'esponente della sinistra della Democrazia Cristiana, Carlo Donat Cattin, padre di Marco, terrorista latitante. Il presidente del Consiglio Francesco Cossiga e il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni. Scioperi spontanei alla Fiat Mirafiori di Torino e in tutte le aziende dell'indotto dopo l'annuncio della cassa integrazione per 78.000 lavoratori. Sono le 8 e siamo in via Solari. Davanti all'abitazione di Walter Tobagi è appostato Manfredi De Stefano. Nome di battaglia Ippo, non è armato. Nell'operazione a lui vengono assegnati compiti precisi. Osservare ogni movimento della zona, verificare se il cronista del Corriere della Sera anticipa i suoi spostamenti mattutini, attendere gli altri 5 componenti del comando. Le auto per le vie di fuga sono già parcheggiate nei punti concordati dal piano operativo. Ore 9.45, porta Genova, Milano. La Brigata 28 marzo si ricompone nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Marco Barbone, Enrico, è il capo militare. Nel giaccone porta una calibro 9 corto con silenziatore montato e una 38 Special Smith & Wesson. Mario Marano, Fabio, è armato con una 7.65. Francesco Giordano, Paolo o Cina, carica la sua 357 Magnum. Daniele Laus, Gianni, infila nelle tasche una 38 Special. Paolo Morandini, Alberto è in bicicletta, disarmato. Il gruppo si avvia verso la casa del giornalista. Sono le 10 e siamo in via Solari. Il traffico è caotico a quell'ora. I mezzi pubblici di superficie sostano e poi ripartono secondo un programma stabilito. Chi acquista i quotidiani all'edicola, chi si trova nei negozi del quartiere. Nei giardini del Parco Solari i cani annusano il prato bagnato e gli alberi in fiore. La pioggia batte fitta sugli ombrelli aperti. Tutto sembra normale, ma qui la normalità è solo apparente. De Stefano si incontra con gli altri del gruppo, abbandona la zona e si reca, probabilmente, ad Arona. Barbone e Marano raggiungono l'edicola vicino all'abitazione di Tobagi. Morandini è in bicicletta nei pressi della fermata del tram, proprio davanti al portone. Giordano, con funzioni da palo, si trova a pochi metri indietro rispetto alla posizione di Barbone e Marano sulla via Solari. Sono le 11:10. Walter Tobagi deve raggiungere il garage Il Parco di via Valparaiso 7 Barà e ritirare la sua vettura. Può girare a sinistra, imboccare via Montevideo, costeggiare il Parco Solari, svoltare ancora a sinistra e in 300 metri salire sulla sua Ritmo grigia in mezz'ora a raggiungere la sede del Corriere della Sera in via Solferino. Ma attenzione, quel giorno Walter Tobagi compie un altro percorso a piedi, l'ultimo della sua breve vita. Gli assassini, come dei veri contabili della morte, lo stanno già osservando. Walter Tobagi esce dalla sua abitazione volta a destra, a pochi metri in bocca a via Salaino. Il racconto di Mario Marano.
4: Quando sono tornato indietro da Barbone, gli ho spiegato la cosa, gli ho detto che ce ne dovevamo andare, che non se ne faceva niente, che era assurdo stare così tanto tempo ad aspettare sotto casa. E nel frangente di tempo in cui io gli cominciavo a dare queste mie spiegazioni, la stessa cosa avrebbe dovuto fare Giordano Collaus, ecco che dal portone di casa, cosa che io non vedo perché ero spostato nella via Solari, esce Tobagi, si incammina lungo la via Solari, diretto poi per l'attraversamento di via Salaino, per poi raggiungere il suo garage. Noi eravamo vicini all'edicola, ma per un motivo più che altro strategico, nel senso che eravamo coperti, defilati, c'era un vivai di gente all'edicola, mentre invece ho saputo che poi l'edicola era un punto fermo su cui doveva passare Tobagi, e non era previsto nel piano il contatto con Tobagi all'edicola. Quindi è un punto su cui mi ha fatto molto riflettere, perché Barbone, oltre alla sua determinazione precedente nell'analisi, nel portare tutte le indicazioni logistiche che occorrevano, nell'articolare il discorso sull'informazione che si vedeva nasceva non da una spinta emotiva data dal momento, da quello che potevano scrivere determinati giornali, alcuni giornalisti, ma era frutto invece di un lavoro precedente, accurato, specifico. Anche da un punto di vista pratico mi sono reso conto che la determinazione di Barbone era forte. Infatti perdiamo tempo, è vero che perdiamo tempo quando Tobagi entra in via Salaino. È Barbone che comanda il nucleo. È Barbone che, quando si accorge che perdiamo tempo, che Tobagi non attraversa via Solari e si dirige verso l'edicola, ma entra in via Salaino, dice andiamo e affrettiamo il passo. Lo affrettiamo per attraversare, affrettiamo il passo con una leggera corsetta che attraversa via Solari. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara, ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Nel quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
3: Ma Marco Barbone nel processo fornirà poi un'altra versione dei fatti.
5: Innanzitutto devo dire che sono piuttosto teso, perché la massa di bugie
6: comprensibile, credo,
5: proferite da quell'individuo è tale che ovviamente mi è anche piuttosto sconvolto. E tra l'altro, contrariamente a quanto avevo richiesto durante l'interrogatorio, la deposizione, sarò costretto da questa massa di bugie rovesciate da quell'individuo a entrare nel merito dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi, perché utilizzando i miei verbali, quindi la citazione dell'andiamo, l'invenzione pura invenzione dell'incitamento di Amarano di sparare, vogliono stravolgere il senso di quello che è successo, più che il senso, stravolgere la dinamica di così come è andato. Ed effettivamente in una prima fase si pensava che sarebbe stato sufficiente che una persona sparasse, e quella persona dovevo essere io. Questo l'ho dichiarato per primo, lo ribadisco.
6: Difficoltà a riammetterlo, d'accordo.
5: In seguito alle insistenze di Marano, le pistole con cui si doveva sparare da una sono diventate due, e non perché ci sia stato un trascinamento di uno o dell'altro, ma perché il Marano insistendo su questo punto, riteneva più sicuro, più efficace il fatto che si sparasse con due armi.
3: Sono le 11:15, Walter Tobagi si accascia sul marciapiede di via Andrea Salaino all'altezza del numero 12. La pioggia battente, le due gambe su una pozzanghera d'acqua, l'ombrello scivola sul fianco, la penna stilografica Parker cade dal taschino. Una macchia rossa di sangue si allarga sulla giacca marrone. Forse è già incosciente mentre si piega in avanti quando i killer della Brigata 28 Marzo fermano la sua vita con l'ultimo colpo mortale, quello partito dalla 7:65 di Mario Marano. Così stabilisce la perizia del Tribunale di Milano. L'auto con a bordo Daniele Laus, Marco Barbone, Mario Marano e Francesco Giordano si scontra con una Fiat 127 arancione e poi prosegue la sua corsa lungo una via di fuga stabilita da tempo, via Montevideo, via Dezza, via Cimarosa, via Monferrato, angolo via De Castro. A 2 chilometri dal luogo dell'agguato i terroristi abbandonano la vettura e si dileguano nella città. Alle 11:30 in via Salaino accorrono i primi testimoni, le ambulanze, le macchine della polizia. Si accalcano decine di persone. C'è la moglie, Stella, con in braccio la piccola Benedetta. Arriva Don Ettore Beretta, parroco della vicina Basilica Santa Maria del Rosario. Qualcuno copre il corpo, ormai senza vita, di Walter Tobagi, con una tovaglia del ristorante color rosa. Il padre di Walter, Ulderico, si inginocchia e dice: «Figlio mio, che ti hanno fatto? Perché?» Alle 11:46 l'agenzia ANSA diffonde attraverso le telescriventi la prima notizia sull'omicidio del giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Il presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, Walter Tobagi, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. L'identikit fornito dagli investigatori descrive le sembianze di uno dei killer, un ragazzo di 22 anni, barba scura, sottile sotto il mento, fronte spaziosa, baffi, naso dai tratti marcati, corporatura snella, alto 1,70 m. Così i colleghi della RAI annunciano la morte di Walter Tobagi.
7: Terrorismo, mattinata di barbarie e dolore. A Milano è stato assassinato Walter Tobagi del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
8: Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio. Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi, di scrutare le remote radici della violenza.
3: 18 marzo 1947, San Brizio. Poche case a 7 km da Spoleto, in Umbria. Una data e una minuscola frazione immersa nella verde campagna. Parte da qui la storia di Walter Tobagi. La madre Luisa è casalinga, il padre Ulderico è ferroviere, sempre in viaggio da una parte all'altra del paese. Nel 1955 emigra a Bresso, alle porte di Milano, con lui si porta dietro l'intera famiglia. Walter ha solo 8 anni e la città è grande per un bambino che proviene dalla provincia italiana. Ma talento e caparbietà vincono spesso ogni timidezza ed imbarazzo. Il giornalismo corre nel suo sangue fin da giovane. A soli 15 anni collabora con il periodico sportivo gratuito Milan Inter. Tutte le domeniche lo si può osservare con il taccuino sui banchi metallici della vecchia sala stampa dello stadio di San Siro. Dopo la partita si reca in tipografia e segue l'impaginazione dei suoi articoli di cronaca sportiva. Si guadagna così i quattrini per comprare quei libri che legge tutti di un fiato, senza mai fermarsi. È curioso Walter, è preciso come le sue parole che ricama pazientemente tra un saggio e un romanzo. Nel 1962 Walter Tobagi frequenta il liceo Parini. Diventa così redattore della Zanzara, il giornale della scuola. Vittorio Zucconi, 2 anni più grande di lui, lo coinvolge nell'impresa. Viene a sapere che c'è un certo Walter Tobagi in prima liceo, uno che sa scrivere bene e che forse è disposto a collaborare con la rivista. Così Zucconi incontra Tobagi durante l'intervallo tra una lezione e l'altra e gli parla con tranquillità, come un fratello maggiore. Ma Tobagi non ne vuole sapere. Nella vita cerca cose più serie. E allora Zucconi torna ancora alla carica. Nel marzo 1962 Walter Tobagi pubblica il suo primo pezzo sul settimanale studentesco. È un'intervista a Giovanni Trapattoni, allora mediano del Milan e della Nazionale. Per Walter Tobagi lo sport è una passione vera, ma non un dogma. Quando nel gennaio 1963 incontra Elenio Herrera, allenatore dell'Inter, campione d'Europa e del mondo, le sue domande vanno a colpire l'immagine pubblica del mago. Nel 1965 intervista Gianni Rivera, giovane interno di punta del Milan, già stella della Nazionale. Lo incrocia a Milanello, sede abituale dei ritiri rossoneri. In terza liceo, anno scolastico 1965-1966, Walter Tobagi viene eletto negli organi di gestione della scuola e assume la responsabilità degli affari culturali. Del giornale La Zanzara diviene quindi capo redattore centrale e in quella veste impara i segreti dell'impaginazione di un giornale, il difficile compito di coordinare una redazione, passare i pezzi scritti da altri assumendosi in pieno la responsabilità. Ma lui ama osservare e poi descrivere i fatti anche quando sono scomodi da raccontare. Il 14 febbraio 1966 viene pubblicato il numero del giornale degli studenti del Parini, La Zanzara, con l'inchiesta sulla posizione della donna nella società italiana, che provoca scandalo perché riporta anche riflessioni e giudizi sull'educazione sessuale e rapporti prematrimoniali. L'articolo viene attaccato da un volantino di GS, Gioventù Studentesca, e gli autori dell'inchiesta, Marco De Poli, direttore del giornale, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi, vengono denunciati da un gruppo di genitori e rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica con l'accusa di oscenità a mezzo stampa e pubblicazione clandestina. Con loro viene anche processato il preside Daniele Mattagli. Per il tema, per il modo in cui la Procura della Repubblica si muove, il caso provoca enorme scalpore con interrogazioni in Parlamento e articoli sui quotidiani di tutto il mondo. Il processo viene seguito da 400 giornalisti di tutte le principali testate, a partire dal Le Monde a New York Times. Gli imputati vengono difesi da un collegio composto da alcuni tra i più importanti penalisti d'Italia: Gian Domenico Pisapia, Carlos Moraglia, Alberto Dallora, Giacomo Dell'Itala. Dopo 3 giorni di dibattimento si conclude con l'assoluzione piena degli imputati. Il 68 è alle porte e il caso della Zanzara segna simbolicamente l'inizio di una nuova epoca della società italiana. Dopo la fase del liceo, Tobagi entra giovanissimo nella redazione dell'Avanti. Ugo Intini è allora capo cronista del quotidiano socialista.
9: Sì, a quei tempi non c'erano le scuole di giornalismo, non c'erano gli esami di Stato per i giornalisti. Si faceva apprendistato come nelle antiche botteghe artigiane. E io ricordo che il vice direttore dell'Avanti, io allora ero capo cronista, venne da me e disse: ti presento questo ragazzo che è un amico di mio figlio, che tutti e due sono al liceo Parini, e vorrebbe quest'estate stare un po' da noi e imparare qualcosa. E allora Tobagi aveva 18 anni e passava dalla seconda alla terza liceo. Durante le vacanze estive era venuto a fare apprendistato appunto nella bottega artigiana, e quando finì la terza liceo e quindi finì le scuole medie superiori, tornò e disse: eccomi qua di nuovo, e rimase. E poi non riuscimmo ad assumerlo e andò all'Avvenire.
3: Dalla redazione dell'Avanti poi passa al quotidiano cattolico L'Avvenire. Il primo servizio è dedicato al movimento studentesco di Milano. Quattro puntate di storia, analisi, opinioni sui gruppi più importanti della sinistra extraparlamentare. Il materiale serve da base per il suo primo libro del 1970, pubblicato da Sugar, casa editrice vicina ai socialisti. Storia del movimento studentesco dei marxisti leninisti in Italia. Il suo block note si apre alle lotte sindacali nelle fabbriche del nord. Quelli di Walter Tobagi sono lunghi reportage sui siderurgici che intendono migliorare le condizioni di lavoro nelle loro aziende, ambiente, salute, malattie.

0: Il 16 dicembre del 75 disegna la nuova mappa di Confindustria e anticipa il nome del futuro leader degli imprenditori Guido Carli. Nei giorni drammatici del sequestro Moro segue con ogni fase della mancata trattativa del colpi di scena e valorizza ogni spiraglio che possa contribuire a salvare la vita del presidente della Democrazia Cristiana. Si impegna nel sindacato e viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. Scrive Walter Tobagi nei cosiddetti anni di piombo. La sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose. È la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non 3 mesi fa. E tenendo conto di un altro fattore decisivo, l'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura quanto dai dissensi interni sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Gli agguati e i ferimenti proseguono senza sosta. Sul Corriere della Sera Matteo Tobagi racconta la storia di Emilio Alessandrini, 39 anni, sostituto procuratore della Repubblica assassinato il 29 gennaio 1979 da Prima Linea. Ciò che preoccupa Walter Tobagi sono i segnali violenti che giungono dalle fabbriche, quelli da lui intercettati poco dopo l'omicidio del dirigente Fiat Carlo Ghiglieno a Torino. Scrive Tobagi, l'immagine del terrorista isolato dal resto della società ingiallisce nel ricordo di vecchi discorsi. L'esperienza dimostra di uomini e ragazzi con la pistola ricevono informazioni dirette attraverso una rete autonoma. Il nome di Cesare Varetto, responsabile sindacale della Fiat, gambizzato l'altra sera con il bambino in braccio, non era mai comparso nelle cronache di giornale. Idem per quasi tutti gli altri 20 dirigenti Fiat colpiti nell'ultimo triennio. Logica vuole, scrive Tobagi, che se ne tragga una conclusione. I segnali escono dalla fabbrica. Il ragionamento ripetuto dalla Fiat è chiarissimo. C'è continuità logica e politica tra la conflittualità esasperata in fabbrica e la violenza che sfocia nel terrorismo. Siamo al 28 marzo 1980, in via Fracchia a Genova, i nuclei speciali dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa entrano di notte in un appartamento e colpiscono a morte i brigatisti Anna Maria Ludman, Piero Panciarelli, Lorenzo Betassa, Riccardo Dura. Walter Tobagi viene inviato nel capoluogo ligure insieme al collega Antonio Ferrari e il giorno dopo descrive così il blitz dello Stato. E così il mito dell'imprendibile colonna genovese e nucleo di acciaio delle BR ha subito un colpo durissimo. E l'ha subito in quella strada di Oregina dove un comando aveva teso l'agguato a Guido Rossa, il sindacalista dell'Italsider che osò denunciare Francesco Berardi, postino di fabbrica delle BR. Non tutto si può ridurre a simbologia, scrive Tobagi, ma non si può nemmeno sfuggire alle coincidenze ancora una volta impressionanti. Se qualcuno credeva che il terrorismo può celarsi dietro porte insospettabili, adesso dovrà cambiare idea e dovrà riflettere anche su quello schedario di 3.000 nomi trovato nell'appartamento di Genova, riprova del gran numero di persone e di obiettivi che il partito armato tiene sotto controllo. Resta da vedere adesso se l'irruzione alle 4 di notte, l'ora degli agguati e dei tradimenti, ha colpito il centro nevralgico o soltanto una base d'appoggio del terrorismo. Per questi e altri articoli, Walter Tobagi entra nel mirino dei terroristi. Gli investigatori trovano un appunto in una borsa lasciata a Milano in via Lombardia. Benedetta Tobagi legge ciò che suo padre scrive dopo quel fatto.
1: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stato trovato

0: Una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non aver trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita così affannosa.
1: Anche Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, ora presidente dell'Ordine dei giornalisti di Milano, si trova nel mirino dei terroristi.
2: Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una lista, in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45. C'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8. Io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco. Cresti mi fece vedere l'elenco. Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato. Sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, non so, ricordo a lungo, abbiamo parlato. Mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. L'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gress: dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità torneremo a raccontare l'omicidio di Walter Tobagi, editorialista del Corriere della Sera e presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19:30.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Compiamo un passo indietro. Siamo il 27 maggio 1980 ed è la sera prima di essere ucciso Walter Tobagi. L'Associazione Lombarda dei giornalisti organizza un dibattito al Circolo della Stampa di Milano. Le domande che si pongono i colleghi sono importanti. Come coniugare diritti e doveri degli operatori della comunicazione negli anni di piombo? Come conciliare il mestiere del cronista investigativo con la riservatezza imposta dalle inchieste delicate? Al tavolo della presidenza sono invitati tagliati l'avvocato Gian Domenico Pisapia, il procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti, il giudice Adolfo Berea d'Argentina, il giornalista Massimo Fini, Walter Tobagi è al contempo organizzatore e moderatore della discussione.
7: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.
1: E sull'informazione quella sera Walter Tobagi esprime tutte le sue opinioni.
8: L'interrogativo è quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia. C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione. Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della libertà, della verità come strumento che crea libertà.
1: Il dibattito finisce intorno alla mezzanotte. Walter Tobagi è stanco e nervoso, almeno 6 km separano Corso Venezia da Via Solari, la sua abitazione. Bisogna dunque attraversare Milano. La sua auto è parcheggiata nel garage vicino a casa, in via Valparaiso. Così chiede un passaggio all'amico Massimo Fini. Subito si recano in pizzeria con amici e colleghi, rispettando una tradizione ormai consolidata negli anni. Poi i due giornalisti raggiungono la zona intorno al Parco Solari. Sono le 2:30 di notte di mercoledì 28 maggio 1980. Quello di Massimo Fini è un ricordo indelebile.
9: Quella sera eravamo andati al circolo stampa, ma non insieme. Ci siamo trovati lì, c'era un dibattito sull'informazione, sulla libertà di stampa e i rapporti con la magistratura, mi ricordo. C'era tra gli altri Gian Domenico Pisapia, io c'ero andato con Gian Domenico Pisapia. E allora quando è finito il dibattito io l'ho accompagnato a casa, lui non aveva la macchina, l'avevo io, l'ho accompagnato a casa, abitavamo vicino e ci siamo messi a chiacchierare sotto casa sua. E abbiamo chiacchierato del più del meno, poi a un certo punto lui mi ha detto che aveva abbandonato le inchieste sulle Brigate Rosse e disse, sai, non voglio morire per questi qui, intendendo per questi qui il direttore Corriere della Sera che era Di Bella e il vice direttore che era Gaspari Barbellini Amidei. In quel momento, mentre diceva queste parole, piovigginava, era sera appunto, saranno state ormai le 2:30, le 3 di notte, perché ci eravamo fermati a chiacchierare a lungo. Io ho pensato che eravamo proprio pazzi a stare lì sotto in macchina, un bersaglio. Mi venne l'istinto di guardare fuori, ma non lo feci per non spaventarlo e non spaventarmi. E niente, poi ci lasciamo con la... siccome eravamo stati con i bambini allo zoo qualche tempo prima e ci eravamo divertiti moltissimo, soprattutto noi, oltre ai bambini, e ci lasciamo con l'impegno di ritornare allo zoo.
1: Perché un gruppo di ragazzi della buona borghesia milanese decidono di uccidere proprio Walter Tobagi del Corriere? Quelli della Brigata 28 marzo lo scrivono nel documento di rivendicazione. Oggi, mercoledì 28 maggio, scrivono, un nucleo armato della Brigata 28 marzo ha eliminato il terrorista di Stato Walter Tobagi, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Onore ai compagni caduti per il comunismo, individuare e colpire i tecnici della controguerriglia psicologica. Niente resterà impunito. Unificare il movimento rivoluzionario costruendo il Partito Comunista Combattente. Marco Barbone, Paolo Morandini, Daniele Laus, Francesco Giordano, Manfredi De Stefano, Mario Marano, figli di direttori di importanti gruppi editoriali come Marco Barbone, figli di critici e storici del cinema come Paolo Morandini, cresciuti tra libri, quadri d'autore, cultura, belle case, ville al mare, in montagna, ampie possibilità finanziarie. Rampolli della borghesia milanese incrociano figli di manager come Daniele Laus, figli di operai meridionali giunti a Milano in cerca di lavoro come Manfredi De Stefano e Francesco Giordano, studenti universitari di architettura come Mario Marano, ragazzi comuni, educati, gentili, vestiti in modo non trasandato che si possono incontrare sull'ascensore, al bar, ad un concerto, in un negozio del quartiere senza destare sospetto alcuno, però conducono tutti una doppia vita. quella normale alla luce del sole di studenti benestanti un po' viziati degli anni 70. Quella vita nascosta, non del tutto compresa, forse perfino tollerata dal loro stesso ambiente familiare, di veri professionisti della violenza armata, di travè della tibia, che uccidono e feriscono soltanto tra le 7 e le 11 del mattino. Sullo sfondo della storia di questi classici ragazzi della porta accanto non vi è dunque il conflitto tra il proletariato e i suoi sfruttatori. C'è invece il rapporto tra padri e figli. Il leader del gruppo è certamente Marco Barbone, che si pente e al processo inizia così il suo racconto degli anni in cui compie il salto dalla militanza politica alla violenza e al terrorismo.
10: Io pregherei la Corte di ammonire tutti gli imputati presenti, perché ritengo che sia giusto, doveroso e corretto consentire a ogni imputato, indipendentemente dalle sue scelte processuali, di rendere chiaramente, con calma e tranquillità le sue
11: dichiarazioni. Direi io per l'interesse di tutti.
10: Lo dico preliminarmente perché io altrimenti con il Ministero mi verrò costretto a chiedere l'espulsione di
11: imputato. Non sta succedendo niente in questo momento, comunque l'avvertimento è utile e davvero che sia fatto da. Barbone, lei sa di che cosa è imputato? Prego. Guardi per favore, se può avvicinarsi al microfono in maniera anche ai fini della registrazione lo trovare. Ecco. Vuole per favore provare a ripetere anche per termini di essenzialità, con sintesi quindi, quelle che sono le sue dichiarazioni in ordine ai fatti che vedono qui imputato. Anche seguendo il criterio che ritiene più utile, magari quello cronologico, logico, veda lei come impostare la sua ricostruzione.
12: Dunque, il primo episodio, che anche se cronologicamente non è il primo che viene contestato, però è il primo episodio importante che vede coincidere anche il mio ingresso nell'organizzazione Rosso Brigate Comuniste, è l'assalto che nel marzo del 76 venne fatto alla sede della Confap.
1: Sono i padri uccisi dai figli, come un macabro rituale, una saga antica. Quella storia ha più volte assistito nel passato. Non sono assassini spinti dalla forza emotiva di una ribellione generazionale. Peggio, perché in questa storia moderna ci sono adulti non ancora diventati grandi e ci sono figli annoiati e privi di cultura con i portafogli riempiti di banconote dai padri. Di sera frequentano i salotti buoni della borghesia intellettuale progressista, quella che sogna rivoluzioni, purché siano lontane dai loro beni materiali, e giustifica spesso il ricorso da parte dei movimenti di forme estreme di lotta. Di mattina, invece, osservano gli spostamenti dei colleghi dei loro genitori, oliano le pistole, le rivoltelle, i fucili e alla fine li uccidono. Poi brindano felici in trattoria e tornano a dormire nelle loro belle case. Si traversano da guerriglieri Tupamaros, emulano le geste dei protagonisti dei film del regista americano Sam Peckinpah, Mucchio Selvaggio, e di Sergio Leone, Giù la testa, con tanto di impermeabile per nascondere armi lunghe ed esplosivi. Ma loro non vivono nel far west americano, non sono cercatori d'oro, non custodiscono mandrie di bufali, non sono costretti a dormire in un sacco a pelo sotto le stelle, neppure si devono difendere dalle dittature militari come tanti loro coetanei in Cile, Argentina, Uruguay, Guatemala. Sono ragazzi che vivono in Italia, in un paese dove la democrazia è certamente imperfetta, dove gli squilibri e le differenze risultano marcati. Il paese delle stragi impunite, delle inchieste insabbiate, delle ingiustizie sociali, dove però si vota e ogni forza politica ottiene rappresentanza e visibilità, ma loro non conoscono le regole della democrazia, perché sono figli protetti e coccolati da quello stesso sistema che intendono distruggere con la violenza delle armi. Iniziano le indagini, I magistrati di Milano e i carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si indirizzano verso alcuni gruppi minori della galassia della lotta armata di sinistra, formazioni comuniste combattenti di Corrado Aluni e Guerriglia Rossa. Armando Spataro racconta alcuni particolari dell'indagine.
2: L'inchiesta ovviamente si è sviluppata subito dopo la morte di Tobagi ed è stata condotta dai carabinieri del nucleo antiterrorismo. In pratica, grazie all'analisi del documento di rivendicazione e al contenuto dello stesso, i carabinieri individuarono dei nessi possibili tra chi aveva commesso l'omicidio Tobagi e chi aveva in altri tempi precedenti, ma di poco, commesso degli attentati che avevano per oggetto e obiettivo sempre il mondo dell'informazione, rivendicandoli con la sigla Guerriglia Rossa. Si saprà dopo che era un'altra sigla questa utilizzata da Barbone e dei suoi complici, ma al momento ovviamente questo è ignoto. La sigla Guerriglia Rossa era stata utilizzata per rivendicare realmente un attentato all'agenzia Manzoni di pubblicità, nonché a dei furgoni che trasportavano giornali nell'Italia dell'Est. Lavorando sulla sigla Guerriglia Rossa fu verificato che il modo di rivendicazione era identico, cioè la spedizione di volantini di rivendicazione in busta ad una serie di destinatari. Il vero salto di qualità fu costituito dal constatare che la grafia con cui erano scritti manualmente gli indirizzi su alcune buste era somigliante, se non identica ad un primo esame, a quella di Marco Barbone, o meglio a quella di una persona un cui documento manoscritto era stato ritrovato nel covo di Alunni il 13 settembre 78 e che successivamente, sulla base di una serie di indagini, sembrava potersi identificare in Marco Barbone. Si iniziò dunque a puntare l'attenzione investigativa su Barbone. In quel periodo, pur ponendolo sotto intercettazione telefonica ed altro, gli elementi a disposizione si rivelarono di poca rilevanza, anche perché Barbone e partì per il servizio militare e dunque di fatto non aveva possibilità di contatti, non aveva possibilità di collegamenti con eventuali complici.
1: Marco Barbone non sa che gli investigatori lo seguono da giorni, intercettano le sue telefonate con la fidanzata Caterina Rosenzweig, annotano ogni appuntamento, ma nel settembre 1980 accade un fatto imprevisto, come conferma Armando Spataro.
2: Ad un certo punto il generale Dalla Chiesa fu chiamato dinanzi alla commissione parlamentare per il terrorismo, rivelò che le indagini si stavano indirizzando verso un mondo di terrorismo, una parte del mondo di terrorismo vicino all'area dell'autonomia, così erano le FCC e i gruppi che ne erano scaturiti, le FCC e il gruppo di Alunni. Questa notizia venne pubblicata dall'Espresso e determinò in noi il timore che Barbone potesse intuire che a lui si pensava o le persone a lui vicine. Pertanto, per evitarne la fuga, si decise di fermarlo per che cosa? Non certo per l'omicidio, non avevamo alcuna prova, ma perché il documento trovato nel covo di Alunni, manoscritto da lui, un documento che rivendicava una rapina. Lo si fermò per quella rapina di cui aveva scritto il volantino di rivendicazione. Barbone fu fermato, fu portato in caserma, io lo interrogai, negò ogni responsabilità. Al termine dell'interrogatorio gli dissi che era anche indiziato e sospettato di essere autore dell'omicidio Tobagi. Fu probabilmente una comunicazione che lo sconvolse. Il giorno dopo egli chiese di parlare con il generale Dalla Chiesa, non ricordo se il giorno dopo o dopo breve, insomma, e al generale Dalla Chiesa disse che egli intendeva collaborare e rivelare quanto sapeva sull'omicidio Tobagi, chiedendogli cosa lui personalmente e le istituzioni avrebbero potuto fare per aiutare i collaboratori. Il generale Dalla Chiesa si impegnò per un futuro compito di promozione della necessità di rafforzare la legge sui pentiti che già esisteva ma non era ancora di contenuti dirompenti, come in effetti fece dopo. Barbone confessò e rivelò tutto e rivelò tutto, ovviamente dinamiche, motivazioni, autori, complici. E dunque possiamo dire che l'omicidio Tobagi, alla verità, non saremmo mai arrivati senza le confessioni di Barbone. Furono queste a determinare la scoperta di tutto il contesto criminale che stava dietro l'omicidio Tobagi, nonché a scoprire la dinamica e tutto. Barbone ovviamente collaborò anche su altri fatti e rivelò tutta la sua carriera terroristica e i vari contatti criminali che aveva avuto.
1: 27 maggio 1983, Bettino Craxi, allora segretario del PSI, rivela che i carabinieri fin dal dicembre del 79 erano a conoscenza di un attentato contro Walter Tobagi. L'esponente socialista tira in ballo il ruolo del confidente Rocco Ricciardi, amico di Marco Barbone, ma durante il processo Barbone si assumerà tutte le responsabilità dell'omicidio.
13: Le responsabilità rispetto all'omicidio di Walter Tobagi sono quelle che ho già indicato, cioè dei componenti della Brigata 28 Marzo che autonomamente hanno individuato e scelto sia gli obiettivi che hanno colpito sia il settore su cui si proponevano di andare a praticare delle azioni armate.
14: Quindi nessun altro intervento c'è stato in questa scelta?
13: Nessun altro intervento di nessun genere.
1: Il 28 novembre 1983 arriva la sentenza. Alcuni imputati vengono assolti. Le condanne sono molto miti. Barbone e Morandini, che si sono dissociati, escono dal carcere dopo 3 anni di prigione.
15: Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario,
11: Marzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria.
1: Bettino Craxi era legato a Walter Tobagi.
16: Era un uomo, un giornalista colto e coraggioso ed era un uomo con un'intelligenza critica molto vivace e molto disponibile al dialogo. Non eravamo amici, eravamo anche vicini di casa, infatti lo uccisero a 2 passi da casa mia. Quella mattina io ero a Roma, mi precipitai nel pomeriggio a Milano, mi ricordo andai al Corriere della Sera, entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse: sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini. Ricordo che al funerale incontrai il generale della Chiesa, il quale mi avvicinò e mi disse: onorevole, vedrà che li prendiamo, io ho già qualche idea. E infatti li presero. Purtroppo gli assassini di Walter Tobagi sono già in libertà e lo sono da tempo ed è una delle pagine sconfortanti della giustizia del nostro paese. È un delitto dell'odio politico e del fanatismo, ma fuori di dargli al socialista, il socialista è stato assassinato.
1: Ugo Intini ricorda le forti critiche del quotidiano L'Avanti sulla gestione dell'inchiesta e del processo.
17: Io stesso e L'Avanti facemmo una critica, una polemica, sostenemmo che non c'era stata né verità né giustizia, né verità perché a nostro parere non si era accertata sino in fondo la verità dei fatti, né giustizia perché francamente 2 anni di carcere per un assassinio premeditato freddamente sono pochi.
18: Agli assassini.
17: Però non abbiamo voluto offendere nessuno. Poi c'è stata una vicenda giudiziaria, siamo stati querelati. Io sono stato uno dei pochi parlamentari, credo nella storia, che siano stati processati perché hanno avuto l'autorizzazione a procedere per un reato d'opinione. Si è capito che il terrorismo era il frutto avvelenato del leninismo rivoluzionario e che questi erano i nipotini di Stalin, non i nipotini di Goebbels, come scriveva il direttore del Corriere della Sera.
1: E alla fine di questo racconto restano le voci degli assassini come Marco Barbone e quelle delle vittime, Stella Olivieri e Ulderico Tobagi, moglie e padre di Walter Tobagi.
13: La figura è senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo, per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter.
18: Era stato messo al corrente di queste minacce, poi mi aveva anche detto, cercava di evitare di parlarne, però mi aveva detto di aver ricevuto delle telefonate, mi pare, di minacce o dei biglietti di minacce, però io non ne ho mai avuti né visti. So che lo aveva chiamato il ministro Lognoni per metterlo al corrente appunto di queste difficoltà, eventuali scorte, protezioni, ma lui era convinto dell'inutilità di una cosa di questo tipo e io d'accordissimo con lui.
13: Chiesi di poter parlare con il responsabile allora dell'antiterrorismo nei carabinieri e al generale della Chiesa. Comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di pagare un tributo in termini di conoscenza, di grossa conoscenza che avevo sull'ambiente della lotta armata, cioè di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso.
18: Tutta la sua carriera era stata un po' contrassegnata da momenti di tensione molto forte, da quando era arrivato al Corriere. Sì.
19: Oh, meno più vicino.
18: Sì.
13: Non mi impedì questo lucido delirio di pormi il problema umano, cioè se fosse giusto troncare una vita, troncare la serenità di una famiglia come mi si presentava. E purtroppo questo problema reale, che vi dico proprio sinceramente, l'ho personalmente, l'abbiamo con gli altri superato in forza di una linea politica, di un credo ideologico che ci ha spinti fino al punto in cui siamo arrivati, fino a calpestare la vita umana non più come valore assoluto ma come variabile politica.
20: Quando vedo il mio Luca che va nel parco solare, che vede gli altri bambini con gli altri, con il papà che li tengono in mano, credete, è doloroso.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 21.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast.fm.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da Il Meteo.

0: www.radioalba.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Eyes closed.

0: Rocco. È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: bene.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.